Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerra come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: possibilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le sei in punto, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Buongiorno Zeta!
1: Buongiorno Zeta, buongiorno a tutti voi. Si comincia 15 agosto, la data di Ferragosto che per me, io l'ho sempre pensata un po' come l'epifania delle vacanze, cioè una volta superato Ferragosto, la settimana di Ferragosto, mancava poco a tornare a scuola. Non so se era una roba mia o anche qualcuno di voi l'ha percepita così. Comunque non guardiamo troppo avanti, godiamoci questa giornata con gli amici, con i parenti al mare, in montagna. L'importante è ritrovare la serenità. Noi l'abbiamo trovata anche perché siamo in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare. Io sono Tony Sica, questo è il Buongiorno Z e questa mattina ci saranno un po' di notizie, un po' di curiosità, ci faremo aiutare anche dai quotidiani, ma soprattutto dalla buona musica. Quindi si parte! Andiamo anche con i vostri messaggi, 335 30 10 25.

Animal, le 6.03 qui su Radio Z. Ancora buongiorno a tutti voi da Tony Sica. Allora, è bello perché come tutti i giorni rossi del calendario succede una cosa fantastica a quest'ora. C'è chi sta partendo per prendere posizione nel posto in cui passerà il Ferragosto e chi sta invece ritornando a casa perché il Ferragosto l'ha passato nella notte a cavallo del 14 e 15, magari andando a fare un po' di disco o qualcosa del genere. Adesso settembre, 2 settimane.

The Weeknd, Dancing in the Flames, alle 6:11 qui su Radio Z. Ancora un buongiorno a tutti voi da Tony Sica, un buon sabato 15 agosto, la giornata di Ferragosto che tra l'altro abbiamo scoperto che qui a Praia si festeggia con tutta una serie di tradizioni, processioni, festeggiamenti e addirittura c'è anche una superstizione che è quella di non fare il bagno se sei di Praia il 15 agosto. Poi non so se c'è qualche amico di queste zone all'ascolto che può spiegarci anche il perché, al 335 30 10 25, ma ieri spiaggia ci raccontavano questa tradizione. Ora c'è Tedua.

C'è Tedua con Mai e ci sarà anche lui al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, quindi mi raccomando, c'è ancora la possibilità di acquistare i biglietti su ticketone.it. Non perdete questa occasione. Karol G.

Stray Kids con DJ Snake in the Dark alle 6:19 qui al Buongiorno Z, sempre in diretta dal TH Resorts Praia Mare. Allora, oggi guardando e sfogliando quelli che sono i quotidiani si ricorda una personalità che ha fatto la storia della televisione italiana. Stiamo parlando di Pippo Baudo, ad un anno dalla morte, ricordo, sia della Stampa sia della Repubblica, con interviste per esempio a Fabio Fazio. Quindi tra poco ricercheremo un po' di curiosità tra le righe. Ora c'è Madame, Mama non Mama.

Mamma no mamma, madama, le 6:22 qui su Radio Z, sempre un saluto da Tony Sica. Vi ricordo che visto che siete in viaggio in questa mattinata di Ferragosto, potete portarci con voi non solo con l'autoradio ma anche con la nostra app RTL 102.5 Play. Una volta all'interno cliccate sulla sezione dedicata a Radio Z. Ora la graziosa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando a un evento nello stato di New York. Secca la risposta da Teheran: Hormuz non si conquista con un tweet, ha affermato il ministro degli esteri iraniano. Lunga audizione davanti al comitato etico della RAI. Sigfrido Ranucci ha fugato ogni possibile dubbio in ordine ad infondate ricostruzioni sul modo in cui sono state svolte le inchieste nella trasmissione. Lo scrive in una nota l'avvocato del conduttore di Report. Il giornalista continua a lavorare alla nuova stagione del programma. Infine il calcio, i risultati di ieri dei 32esimi di finale di Coppa Italia: Parma-Catania 2-0, Cagliari-Arezzo 1-0, Monza-Avellino 3-0, Fiorentina-Benevento 4-1. Intanto è ufficiale, Frattesi passa dall'Inter alla Lazio. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti, buon Ferragosto a tutti voi. Giornata odierna assolata sull'Italia con cieli sereni o poco velati. Solo tra pomeriggio e sera si segnalano i consueti temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ancora molto elevate con punte di 35-38 gradi, anche le minime saranno tropicali. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Bruciasse il cielo, c'è Blanco alle 6.39 qui su Radio Z. Buongiorno Z, tra poco andiamo a recuperare i vostri messaggi, quelli delle partenze, quindi restate qui con noi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo.
0: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi.
1: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: (335) 30 10 25, questo è il numero per interagire con me, Tony Sica, e per interagire con Radio Z c'è Giorgio da Milano che dice: sveglia presto, direzione aeroporto, si ritorna a casa, quindi verso Reggio Calabria. Buon viaggio a te, Giorgio. Poi ancora un saluto da chi si sta preparando per un viaggio avventura in Turchia, Paolo e Silvia. Ragazzi, godetevela tutta questa avventura. Adesso Jimmy Neiro, e allora.
3: Sopra il beat di Fleccino, vai.

allora sì, assolutamente sì, ci sarà anche lui, Jimmy Neyro, al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Vi ricordiamo che per partecipare, per avere un posto nell'arena, basta andare su ticketone.it e con un click acquistare il vostro biglietto. Tutto molto semplice. Ora faccia nuvola.

Belong Together, c'è Mark Ambor alle 6.49 qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi da Tony Sica. Continuano ad arrivarci un bel po' di messaggi, tra poco continueremo a raccoglierli. Adesso ci spostiamo, come detto, su quello che ricordo di Pippo Baudo. Dopo un anno dalla sua scomparsa, la stampa intervista Adriano De Maio, direttore cinema e serie TV Rai. Invece Repubblica intervista Fabio Fazio. Entrambi si trovano su quella frase "l'ho lanciato io", no? Che era un po' il claim di Pippo Baudo, però entrambi dicono: caspita, aveva proprio ragione per tutte le cose che ha inventato, che ancora oggi viviamo nella televisione italiana.

quanto mi fa stare bene questo disco Brescia da Dio alle 6.52. Parlavamo di Pippo Baudo e sul fatto che ha inventato un sistema televisivo. Fazio dice: ha segnato un prima e un dopo. Pensi al Sanremo che vediamo oggi, le 5 serate, la gara di canzoni. Così creò il varietà con l'orchestra di Pippo Caruso e il balletto. E poi sui vari quotidiani si indaga anche sul futuro della conduzione della televisione italiana, e su quello invece ci sono molti più punti interrogativi. Arriva Baby K, Tuca Macarena.

0: Marco 126 e le ha occhi ingenui alle 6.57 a chiudere la nostra prima ora insieme qui su Radio Z. Buongiorno Z, io sono Tony Sica. Arrivano un bel po' di messaggi, devo dire, al 335 30 10 25. Siete belli, attivi, svegli e pimpanti, anche in direzioni molto accattivanti. In questo 15 agosto del 2026 arriva una voce splendida, anche se un po' affannata perché ha appena finito la sua corsa, a ringraziarmi per questa diretta anche a Ferragosto. Io ringrazio voi, anzi trova il modo di firmarti con un messaggio di testo, così so anche di chi è questa voce. E poi buongiorno da Roma, andiamo a Riccione con i nostri bimbi. Questo ce lo scrive invece Ioana che si firma. Io vi ringrazio, continuate a raccontarci la vostra giornata, il vostro 15 agosto, starete con amici, con familiari, noi siamo qui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
0: Le 7 in punto, buongiorno.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari, anche loro a farci da colonna sonora di questo 15 agosto 2026. Noi siamo qui in diretta dal TH Resorts Praia Mare. Io sono Tony Sica, arriva Kid Yugi con la sua Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: che meraviglia, Cesare Cremonini, ora che non ho più te alle 7:11 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Cesare Cremonini che è passato insomma negli ultimi giorni nei titoli di giornali per un appello fatto in occasione della morte di Francesco Guccini. Ha fatto un appello al ministro Valditara dicendo le sue canzoni siano studiate insieme ai grandi poeti italiani, e aprendo anche un dibattito, no, sul fatto che ruolo deve avere il cantautorato italiano all'interno della letteratura nelle scuole.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, se la ridono, ne hanno provate di ogni per conquistare la girl next door. E chissà se un po' di quelle tecniche che avete visto e assaporato al 266 del digitale terrestre per chi ci segue in radiovisione possano ritornare utili anche a voi in questo Ferragosto. Magari non è la ragazza della porta accanto, ma la ragazza dell'abbraccio accanto, che non sarebbe male. C'è Trigno.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica ho lì con la produzione di Giuli, loro due inseparabili, non stento a credere che faranno anche il Ferragosto insieme questo sabato 15 agosto. E questa domenica lo si può riassumere così, come un amore che cresce con il caffè bruciato e la pioggia che fanno da sfondo, e un bel casino che bussa alla porta quando non lo vogliamo e quando non siamo pronti, tanto forte e inaspettato da scacciare la pioggia e da permetterci di godere del sole. Ovviamente non sono le mie parole, sono proprio quelle che ha utilizzato Olly presentando questo disco. Adesso Fade con Sfere Basta. Wow.

0: Sai Me, Fade con Sfere Basta alle 7.24 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Adesso andiamo in Spagna con una delle artiste pop di lingua spagnola forse di maggiore successo di questo momento. Stiamo parlando di Aitana, che tra l'altro ha chiuso anche le celebrazioni della vittoria dei mondiali della Spagna e lo ha fatto proprio con questo brano, Super Estrella.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda,

Ossa rotte ergomi alle 7.31, ossa rotte che sono una specialità dell'estate, devo dire. Non so se vi ricordate quando eravate ragazzini, c'era sempre l'amico con il gesso al braccio, alla gamba, con il pezzo bianco da dover firmare. Se non vi ricordate un amico o un'amica così, vuol dire che quell'amico eravate banalmente voi. Comunque questo singolo prodotto da Michelangelo con la voce di Ercomi segnò l'ultima fermata del viaggio di Taxi Driver, l'album con cui Ercomi poi ha sbaragliato qualsiasi record.

Miles Smith, Neil Lauren alle 7.37 con Drive Safe. Guidate con prudenza, sicuramente questo l'appello anche in questo Ferragosto, ma raccontateci anche dove andate. 335 30 10 25.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente.

0: niente da Eurospin.
1: Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69 euro.
2: E allora salutiamo Davide da una spiaggia della Calabria, dice un saluto a tutti gli ascoltatori, noi siamo già qui sotto l'ombrellone con la radio a tutto volume, volevamo dire a chi è ancora in viaggio di non preoccuparsi, l'attesa vale tutta la fatica, vi aspettiamo. Grazie, grazie Davide per questo messaggio, continuate soprattutto a tenere alto il volume di questa giornata e dateci il privilegio di potervi accompagnare con Radio Z. Adesso arrivano i Nugenea, questa è Carré.

Dai Nugenea impegnati in un tour europeo, come raccontavamo nella giornata di ieri, sempre qui al Buongiorno Z. Passiamo a chi sarà presente mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona al Radio Z Future Hits Live. Stiamo parlando di Prima Stanza a Destra con la sua L'Unico Ricordo.

Don't You Worry con, come definirle, gli Avengers, la musica internazionale praticamente. Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, Don't You Worry, 7:49, questo è il Buongiorno Z. Permettetemi di salutare non solo chi ci sta raccontando la sua vacanzella, il suo

0: Ferragosto, i viaggi, ma anche un abbraccio grandissimo a chi come Claudia sta andando al lavoro e inizierà a breve il turno di 24 ore nella guardia medica. Mi sa che se ho capito bene, comunque sarà una giornata impegnativa con lei, ma soprattutto per lei, ma soprattutto una giornata impegnativa a disposizione degli altri. Quindi brava Claudia!
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Sera Bocchi, West Cross con Fra Quintale alle 7:52. Ritorniamo nel mondo spagnolo, latino con Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido, cioè Ti Sto Dimenticando.

0: I love you baby, c'è Lorenzo Giovanotti alle 7.58 a chiudere la nostra seconda ora insieme del Buongiorno Z. Io sono Tony Sica, benvenuti a tutti per chi si è aggiunto adesso nella ciurma in viaggio per vivere questo Ferragosto nel migliore dei modi. Lorenzo Giovanotti, tra l'altro, che tra poco più di un mese compirà 60 anni, è nato il 27 settembre 1966, quindi quest'anno bella cifra tonda. Vai che si comincia con la terza ora.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente.
0: Pochi secondi alle 8, buongiorno.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, Gai.

0: Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

una delle coppie di questa estate, Emma e Fabri Fibra, non una coppia inedita, perché li abbiamo visti già insieme nella rivisitazione di In Italia. Questa è Antidroga alle 8:03. Siamo in diretta dal TH Resort Praia Mare. Buongiorno.

produzione di Canova, Tony Pitoni, e ci sarà anche lui al Radio Z Future It Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Potete ancora acquistare i biglietti su ticketone.it. Continuiamo la nostra mattinata, siamo ormai nel pieno della terza ora. Io sono Tony Sica e c'è una canzone che mi ha strappato il cuore in tutto e per tutto. Lui è Saif e questo ritmo, questo sound porta il titolo di Parlar d'amore.

E che vi devo dire, sta canzone mi fa impazzire, mi mette felicità, Saif con Parlare d'amore alle 8:12 qui su Radio Z. Continuano i vostri messaggi invece al 335 30 10 25, anche questi mi mettono di buon umore, soprattutto perché mi state raccontando quale sarà la vostra giornata, la vostra location e con chi siete. Un modo bello per ritrovarsi, sicuramente il Ferragosto.

Doppian Giants qui su Radio Z. Buongiorno Z. Salutiamo Elena da una tenda in montagna. Dice: ciao, noi quest'anno niente mare, siamo scappati al fresco sulle Dolomiti, svegli all'alba, scarponi da trekking ai piedi e la vostra voce in sottofondo mentre facciamo colazione. Buona vacanza a tutta l'Italia in movimento, e noi ci uniamo a questo augurio di Ferragosto. Io sono Tony Sica, questo è il Buongiorno Z, ma ci uniamo anche all'augurio che fa Lorenzo, che saluta tutti i suoi colleghi ma tutta l'Italia che lavora nella ristorazione, che oggi sicuramente sarà non impegnata, di più impegnatissima. Arriva Napoleone, Cucù Marie.

Cucù Marie, Napoleone alle 8:22, lui che ha pubblicato questo brano il 23 luglio 2026, ovviamente, brano che è andato subito in cima alle classifiche di quest'estate. Adesso, Somber, My Body Isn't Ready.

0: Hey, Waraki, ¿qué tal?
1: No seré la prima que mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri l'affanno. L'amianto si sa di pillole e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che son desole. So che un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

se il parto è finito, so che pensi a me quando ti vedo di lista. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmi. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Eccoci, ci siamo con le notizie. Diffusi i dati del Viminale sulla criminalità in Italia, in calo del 10% i reati. La maggior flessione riguarda gli omicidi volontari.

0: alimentari che scendono del 15,3%, diminuiscono anche le rapine, meno 12,3%, i furti meno 11,4% e le violenze sessuali meno 7,1%. I femminicidi sono stati 34 con un meno 37%. L'Italia si conferma come uno dei luoghi più sicuri al mondo, ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La riapertura dell'aeroporto di Catania potrebbe slittare ancora, al momento è prevista per le 15 di oggi. Secondo la società che gestisce lo scalo non è possibile indicare una data per la ripresa dell'operatività. Infine il calcio: per i 32esimi di finale di Coppa Italia, Parma-Catania 2-0, Cagliari-Arezzo 1-0, Monza-Avellino 3-0, Fiorentina-Benevento 4-1, e intanto è ufficiale, Frattesi passa dall'Inter alla Lazio.
1: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Vanessa Minotti, buon Ferragosto a tutti voi. Giornata odierna assolata sull'Italia con cieli sereni o poco velati. Solo tra pomeriggio e sera si segnalano i consueti temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ancora molto elevate con punte di 35-38 gradi, anche le minime saranno tropicali. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Ubacala.
1: Baccalà, Serena Brancale ad accompagnare gli ultimi 30 minuti insieme qui al Buongiorno Z. Io sono Tony Fica, piccola pubblicità e poi si ritorna.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a 19,99 euro e scala pieghevole a 3 gradini, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Pronto? Pronto?
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo.
7: Un ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
5: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Sabato 15 agosto, una giornata anche di rientri, come testimoniano i vostri messaggi al 335 30 10 25. Qualcuno magari ha deciso di approfittare prima dei giorni di vacanza e poi passare un 15 d'agosto un po' più sobrio. Arriva il messaggio di Maurizio da Roma. Un saluto a Moni, Andrea e Mattia di ritorno dalle vacanze. Vi aspetto a casa, braccia aperte per farvi tanti baci. Buon Ferragosto a tutti, quindi anche un modo per ritrovarsi in questa giornata. Adesso Angelina Mango, Marco Mengoni.
10: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni alle 8.42 qui su Radio Z con il loro canto d'amore. Tra poco ritorniamo sui quotidiani, precisamente ritorniamo al Corriere della Sera, dove c'è un interessante articolo dove si racconta il mago Forrest in occasione anche di un suo ritorno al cinema, racconta un po' di aneddoti che riguardano la sua vita, quindi un bel ritratto del comico. Tra poco scopriamo un po' di più insieme, adesso Jungle the Wave.

0: Silenzio. Rove con Pelé alle 8:48 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Allora, dicevamo, pronti a leggere quello che è il ritratto fatto dal Corriere della Sera al mago Forrest, che ritorna al cinema, sarà protagonista del Malloppo insieme a Diego Abbadantono e Max Angioni. Tra le particolarità che racconta è: uno, che non voleva ritornare con la Jalapas in TV, e la seconda, che tra le tante cose che ha fatto c'è stato anche il ruolo dell'imbianchino. Quindi vi consiglio questo articolo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao alle 8:52. Ultimi sgoccioli per questo Buongiorno Z, poi arriva Dario Vanacore già carichissimo, però se volete ultimi saluti anche al 335 30 10 25, così chiudiamo questa carrellata che ci ha portato verso i tanti Ferragosto che state per vivere.
1: Baby non ho risposte, soldi nemmeno,

pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Dua Lipa Love Again alle 8.58 appena suonate, pronti a chiudere anche la saracinesca del Buongiorno Z, che riaprirò tranquillamente domani alle 6, sempre io Tony Sica. Ringrazio anche Maurizio che dice un'unica radio, un unico cuore. Alessandra che invece sta andando al lavoro in quel di Milano, se non sbaglio lei lavora tra la metro, gli autobus, no, non ricordo precisamente, però abbraccio anche te che passerai questa giornata al lavoro. Arriva Dario Vanacore, ciao a tutti, buon Ferragosto.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
5: Quasi le 9.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
7: Turbo Z.
5: A manetta si comincia anche questa.

0: questa nuova puntata del Turbo Z. La voce che ascoltate è quella di Dario Vanacore e il volto che potete vedere in radiovisione al 266 del digitale terrestre è sempre quello di Dario Vanacore. Non c'è switch, non c'è divisione, non c'è doppia personalità che tenga. Sabato 15 agosto, quindi ne approfitto per fare gli auguri di buon Ferragosto a tutti coloro e a tutte coloro che in questo momento sono sintonizzate su Radio Z, quindi il Turbo Z vi accompagnerà per le prossime 3 ore, dalle 9 alle 12 saremo insieme, parleremo di tanti argomenti differenti, chiaramente un occhio di riguardo lo daremo al mondo del cinema, tra indiscrezioni, tra conferme, tra numeri, perché vogliamo anche la tangibilità dei numeri. Volete numeri? Allora 335 30 10 25 anche quello per interagire con noi, scriveteci messaggi testuali che passeranno anche in diretta. La musica subito, quella di Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Un artista da record ne ha infranti in questo 2026 e non ha nessuna intenzione di fermarsi anche in vista del 2027 con il ritorno negli stadi. C'è ultimo ad aprire le nostre tre ore del Turbo Z su Radio Z alle 9.04 minuti e continuiamo con la musica e con i riferimenti cinematografici e letterari, perché in questa giornata sul nostro sito radioz.it troverete tra qualche minuto alle 10, intorno alle 10, un articolo come sempre che come sempre va a fare un po' il punto delle novità editoriali che arrivano dal mondo dei libri. Questo è stato prima un libro, poi è diventato una trasposizione cinematografica interpretata in tanti modi differenti. L'anno scorso grande pellicola nelle sale, si intitola Dracula, il remix di Tame Impala e Jenny. Chiaramente in questo caso

Si intitola così De Fuera, la canzone di Gali, Madame e Marrakesh, che trovate su Radio Z alle 9:11 minuti. I primi messaggi da parte vostra che arrivano: c'è Elvira in viaggio con la figlia verso l'Abruzzo, e allora ti facciamo compagnia noi, Elvira, ti faccio compagnia io personalmente, poi dipende anche da quanto duri il viaggio, nel caso la compagnia qui su Radio Z ce l'hai sempre. Tra poco approfondiamo il D23, l'evento biennale targato Disney, che ha rivelato alcune cose molto interessanti per quanto riguarda il futuro al cinema. Stai con te.

0: più.
1: La domanda che quanto mai calza pennello, tu cosa fai questa sera? Quella di Noemi e Vito Salamanca alle 9:14 minuti, serata di Ferragosto, e quindi c'è chi farà il falò. Attenzione, in molte parti sono proibiti, e attenzione soprattutto al rischio incendi che in questo periodo in particolare stanno colpendo diverse parti del mondo. Avanti con Jolier, un'ora. Wow.

Ho un inno alle feste dalla Francia con furore, c'è Kungs alle 9:20 minuti, questa era Clap Your Hands, 9:20 minuti e tra poco, ve l'ho anticipato, al D23 ci sono stati numerosi annunci che riguardano il mondo Disney, quindi quando si parla di mondo Disney si parla di animazione con la Pixar che ha sfornato tanti tanti classici nell'arco del tempo in cui è in attività, ultimo, non sicuramente non sarà l'ultimo in vista del futuro, è sicuramente Toy Story 5, ma ci sono stati annunci che meritano, perché ritorneranno grandi serie dal passato o diventeranno serie con nuovi capitoli che espanderanno quindi l'universo narrativo precedentemente già imbastito. A testa gira, e beh.

all'Arena di Verona si darà il via alle danze al Radio Z Future It's Live. Per esserci chiaramente sempre uno sguardo ai biglietti ancora disponibili su ticketone.it e prendete il vostro prima che finiscano. Tra le novità che arrivano dal D23, l'evento all'Honda Center, quindi negli States, che ci dicono cosa accadrà nel mondo Disney. Il mondo Disney vuol dire sì animazione ma anche supereroi. Ci sono dei ritorni clamorosi, sicuramente forse poco atteso, ma che sorprende piacevolmente, quello degli Incredibili. Ma attenzione, con la loro terza pellicola ci faranno sognare sicuramente, ma anche Coco 2, lui ci farà piangere ancora una volta.

0: via radio.
1: Una buona giornata e buon Ferragosto da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, apriamo con la 14 Bologna-Taranto. A causa di un incidente è stato chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni con code. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo in Liguria per il traffico congestionato lungo la 12 Genova-Sesti-Levante, 3 km di coda tra Genova Est e Recco verso Livorno e code sulla A26 Genova-Gravellona a partire da Masone in direzione di Genova. A causa del traffico intenso, sulla 23 Udine-Tarvisio, 2 km di coda alla barriera di Ugovizza verso il Tarvisio e code si registrano sulla 27 Mestre-Belluno, tra Belluno Svincolo, la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina e sulla 9 Lenate-Chiasso alla dogana di Chiasso verso la Svizzera. Fate buon viaggio!

0: turno, le farmacie di turno, sperando, e questo è un augurio più che altro che faccio a chi deve fruirne, di non lavorare troppo, perché vuol dire che le persone stanno bene, non devono comprare medicinali, o magari devono soltanto prendersi, non lo so, la crema per le scottature dopo un'esposizione al sole poco responsabile, male. Piccolo break e torno subito,
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
4: è un ragazzo nuovo, piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Chi è?
6: La duchessa!
5: La duchessa?
4: Sì. Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Eccoci qui di ritorno dal break, 9:39 minuti, questo è Radio Z, questo è il Turbo Z e stiamo parlando del D23 della Disney, l'evento dedicato ai fan che ha annunciato un po' di cose, un po' di ritorni e di graditi ritorni. Dicevamo, Gli Incredibili 3 arriverà il 16 giugno 2028, c'è da aspettare un po', anche Coco 2 richiederà ancora più pazienza. Arriverà il 21 novembre 2029. Annunciato anche Zootropolis 3. In questo caso non c'è una data di riferimento. Dopo gli incassi record registrati dal precedente, siamo intorno al 1,8 miliardi, mi sembra, di dollari a livello mondiale. E poi anche Frozen ritorna con un terzo capitolo il 24 novembre 2027 e un quarto capitolo addirittura, che è già nei piani dei produttori. Evidentemente hanno grandi ambizioni e grandi prospettive.

0: dal 1993 che Robin S fa ballare tutti con la sua Show Me Love. Qui in I Need a Sign, Show Me Love, LB1 ci aggiunge anche un po' di appunti a margine, se vogliamo chiamarli. No parole, not words, no lies, quindi no bugie, solo amore, just love.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato,

Loco Contigo, DJ Snake e J Balvin alle 9.49 li trovate su Radio Z, la vostra colonna sonora. Ne approfitto per ringraziare Max Adinolfi che cura le scalette musicali che trovate in diretta. Quindi se nel Turbo Z avete la vostra canzone preferita che vi aspetta, lo dobbiamo a Max Adinolfi che continuerà ad accompagnarci in questa estate. Noi intanto uno sguardo lo diamo anche, o meglio un orecchio lo prestiamo anche a una delle prossime protagoniste del Radio Z Future Hits Live. C'è Bossa Nostra con Gaia.

Posta nostra, c'è Gaia alle 9.52 minuti su Radio Z e la sua musica ci accompagnerà anche sul palco del Radio Z Futurist Live. Mercoledì 2 settembre è sempre quello l'appuntamento all'Arena di Verona con il palinsesto, chiamiamolo così, con la lista degli artisti che è in costante aggiornamento, quindi continuate a seguirci sul nostro sito radioz.it, sui nostri social, su Instagram ci trovate Radio Z Off e lì vengono annunciate tutte le aggiunte. Avanti con la musica esotica. Si intitola Mi Cico ed è la canzone di DJ Goya, Jason Derulo e Melody che suona su Radio Z.

0: siate sicuri di accumularne nel corso della vostra vita, in qualunque momento, dall'infanzia alla giovinezza, anche con l'età che avanza, i ricordi ce li portiamo sempre con noi e li ascoltiamo quando vengono cantati da Blanco ed Elisa. In chiusura di questa nostra prima ora del Turbo Z su Radio Z con me, Dario Vanacore, prima di 3 ore, perché andiamo avanti fino a mezzogiorno con la migliore musica che ci accompagna, che fa da colonna sonora alla vostra estate, con le notizie. Tra poco torniamo a parlare di cinema e di prospettive future, perché dal D23 targato Disney arrivano novità anche riguardo il mondo dei supereroi.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Pochi secondi alle 10.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

è Artifive con la sua Swag Music a darci il benvenuti nella seconda ora all'interno del Turbo Z. Qui Radio Z, qui dal TH Resorts in Praia a Mare, vi accompagniamo nella vostra estate. Tra poco andiamo a fare un attimo le pulci al mondo del Marvel Cinematic Universe, perché ci sono state novità nel corso di questa notte, novità che meritano di essere commentate. Prima Rari dal tacco, questa è la sua dal tacco.

Arrivato il momento che stavate aspettando, dopo Addicted di Zerb, Chainsmoker con Ink, 10-8 minuti che scoccano in questo istante su Radio Z, al D23 è stato mostrato anche un nuovo trailer di Avengers Doomsday, arriverà alla fine di questo 2026 nelle sale, l'hanno distanziato chiaramente da Spider-Man Brand New Day in modo da non pestarsi reciprocamente i piedi e incassare quanto giusto che incassino ognuno dei due film. Ed è una storia, qui non si va poi a commentare il trailer che va visto chiaramente, ma è una storia che coinvolgerà gli Avengers, i New Avengers, i Fantastici 4, gli X-Men e dall'altro lato il Dottor Destino, che sappiamo tutti avere il volto di ex Tony Stark, vale a dire Robert Downey Jr.

0: La città degli angeli, il nostro cicerone in questo caso è Achille Lauro. Alle 10:11 minuti trovate la migliore musica su Radio Z. Migliore musica che ci riporta indietro anche di qualche settimana, o meglio di qualche mese, a fine giugno precisamente, quando lo stadio San Siro ha ballato incessantemente per diverse ore sulle note di uno dei pionieri, dei grandi della musica dance, Gabry Ponte, che ritroviamo con Jovanotti. Questa è la loro DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

perché evidentemente è una trattenuta che dura da un po' di tempo. C'è GUE, GUE alle 10:17 minuti in questo sabato 15 agosto, buon Ferragosto a tutti voi che siete sintonizzati da qualunque parte d'Italia o magari del mondo grazie alla nostra app RTL 102.5 Play che vi accompagna con la radiovisione anche nei vostri viaggi intercontinentali. Non solo Avengers Doomsday per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, perché per quanto riguarda il 2026 sì, si concluderà con quella pellicola lì, ma è un mondo, un ecosistema che continua incessantemente ad aggiornarsi e a proiettarsi verso il futuro. E infatti il 2028, precisamente il 5 maggio del 2028, arriverà nelle sale il reboot di X-Men. Il reboot significa si riparte dalle origini e lo si fa con un cast rinnovato che è stato ufficialmente annunciato, quindi grandi cose si profilano all'orizzonte. Arriva Madonna!

Dansteria, madonna, alle 10:22 minuti. Che calza a pennello, se ci pensate. Ora, perdonate il piccolissimo tono blasfemo, però nel giorno dell'Assunzione, per agosto, sentire Madonna, diciamo, calza a pennello. No, lasciamo sta, è andata. Nerissima Serpe con Fritu. Nerissima Serpe sarà anche a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Lo ritroviamo nella nostra mattinata con Ridere di Te, versione 2026.

mia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinta tu, meno male, io sto

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Radio Z, Breaking News.
1: E 10 e 27 minuti su Radio Z, arriva lo spazio dedicato all'informazione partendo subito dalle notizie dall'estero. L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Questa è la visione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando a un evento dello Stato di New York. Secca la risposta di Teheran, Hormuz non si conquista, con un tweet ha affermato il ministro degli esteri iraniano. E ci spostiamo in Italia, la riapertura dell'aeroporto di Catania potrebbe slittare ancora, al momento è prevista per le 15 di oggi. Secondo la società che lo gestisce lo scalo non è possibile indicare una data per la ripresa dell'operatività. Questa mattina l'attività eruttiva del vulcano è segnalata in diminuzione. Chiudiamo con lo sport, agli europei di nuoto in corso a Parigi Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 1500 stile libero, conquistando così il quarto titolo continentale consecutivo anche nella distanza lunga. Italia di bronzo nella staffetta 4% mista. Per il momento è tutto, la linea passa alle colleghe e i colleghi di Trebi Meteo e poi Infoviabilità.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti, buon Ferragosto a tutti voi. Giornata odierna assolata sull'Italia con cieli sereni o poco velati. Solo tra pomeriggio e sera si segnalano i consueti temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ancora molto elevate con punte di 35-38 gradi, anche le minime saranno tropicali. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata e buon Ferragosto da Donatella Ciufalo e Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete. Apriamo con la 16 Napoli-Canosa tra Cerignola Ovest e Candela. Il traffico è bloccato con un chilometro di coda in entrambe le direzioni a causa di un incidente nel quale sono coinvolte un'auto e una moto. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica. Il traffico è intenso con code a tratti tra Val Vibrata e Pescara Nord verso Pescara e tra Pescara Nord e Roseto in direzione opposta verso Ancona. Traffico intenso ai valichi di frontiera sulla 23 Udine Tarvisio, c'è un chilometro di coda alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Code anche sulla 9 Lainate Chiasso alla dogana di Brogeda per quanti sono diretti in Svizzera, mentre al traforo del Monte Bianco registriamo un'attesa prevista di 30 minuti per chi viaggia dall'Italia in direzione della Francia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Fettine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Pronto? Pronto?
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
3: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo,
5: al ragazzo nuovo piaci?
4: Non sai mai.
3: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Il giro di boce è stato, ci proiettiamo quindi nella seconda metà dell'appuntamento odierno del Turbo Z, che come sempre vi tiene compagnia fino alle 12 dal TH Resorts a Praia Mare, con me Dario Vanacore. Quindi nella seconda parte ci concentreremo su altri argomenti, o forse no, o forse sì, chi lo sa, tutto da scoprire. Intanto vi anticipo che si parlerà sicuramente di cultura, quindi uno spazio dedicato ai libri che trova posto sulle nostre pagine online radioz.it con gli approfondimenti dedicati e i flash che arrivano invece in diretta. Flash velocissimi come la musica di Mark and Cremont con Serena Brancale e The Colors.

Che spettacolo ritrovarli qui su Radio Z, Merca in Cremont, con Serena Brancale e The Colors, la loro partenope. Sarà protagonista anche al nostro Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Quindi, per chi ha già il biglietto, perfetto, ci vediamo all'Arena di Verona. Per chi non avesse ancora il biglietto, ticketone.it, fate presto prima che finiscano. Per tutti gli altri che magari per impegni di lavoro non riescono a esserci, c'è la nostra radiovisione 266 del digitale terrestre. Arriva Liberato con Mahmood.

si titola così Mercy, la canzone di The Blessed Madonna con Jacob Lusk che trovate su Radio Z alle 10:48 minuti di questo sabato di Ferragosto, 15 agosto 2026, che vi porterà tra poco tra gli scaffali delle librerie. Librerie che probabilmente, lo speriamo almeno per loro, che sia un giorno di festa, che oggi siano chiuse, quindi male se non vi siete attrezzati per tempo con qualche libro da portare in spiaggia o magari in montagna da sfruttare durante la pennica di chi è con voi e quindi nei momenti più tranquilli. Ma le proposte di lettura arriveranno per soddisfare, diciamo, un pubblico eterogeneo tra poco. Prima agitare Coca-Cola, freschi freschi, Tommaso Paradiso.

così, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 10:52 minuti, questa è Radio Z. E allora tra pochi istanti andiamo sulle nostre pagine online radioz.it, quindi se volete documentatevi già, così magari vediamo se vi siete preparati per tempo, perché si parlerà di libri e vi anticipo che si parla di libri che alla fine di quest'anno, quindi alla fine del 2026, ci portano in sala per il ritorno di una saga prima letteraria e poi cinematografica. Vi do un po' di spoiler, che porta sul grande schermo Timothée Chalamet e Zendaya, tra gli altri, cast stellare.

0: a me mi piace con Manu Chao, c'è Alfa che ritornerà sul palco, che l'ho visto Mattatore l'anno scorso al Power Hits estate 2025, in questo caso sarà al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Torniamo a parlare di libri, andiamo su radioz.it perché nella sezione delle notizie social and trends troviamo libri da leggere per prepararsi adeguatamente in vista dell'arrivo nelle sale cinematografiche della parte 3 di Dune. Tra poco un flash.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
0: Pochi secondi alle 11.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Possibile stare fermi quando c'è Anna con la sua White Girl Wasted a dare il ritmo, a dettare il ritmo della vostra mattinata. Questa è la terza ora del Turbo Z e quindi si riparte da dove ci eravamo lasciati. Qui da Rivanacore fino alle 12 la nostra tre ore prosegue e come sempre vi accompagna sulle note della migliore musica curata a livello di scaletta dal nostro Max Adinolfi. Odio un uomo è il titolo della canzone che trovate alle 11:02. Lui è Nawa.

Parola My Universe del ritorno della collaborazione tra Coldplay e BTS alle 11.08 minuti su Radio Z in questo 15 agosto 2026. A proposito di My Universe nell'universo, verso pianeti inesplorati, anche in ospitali si viaggia quando si parla di Dune, che arriverà nelle sale con l'ultima pellicola del prevista, almeno per quanto riguarda a livello di produzione cinematografica, che fa riferimento a una saga letteraria firmata Frank Herbert, pubblicata tra il 1965 e il 1985, poi successivamente sono arrivati altri due capitoli non firmati da lui, che porta sul pianeta Arrakis, spero di averlo pronunciato bene, chiedo scusa ai fan della saga nel caso in cui abbia sbagliato. Molto inospitale, ed è un pianeta su cui abbiamo visto muoversi Zendaya, Timothée Chalamet e un cast stellare. Per scoprirne di più ci sono i libri pubblicati da Panucci Editore. C'è Irama ora, Cabana.

due cuori e una cabana, si può dire in questo caso? Non lo so, nel caso, nel dubbio, io l'ho detto. Irama, alle 11:11 minuti, questa è Radio Z e da un ragazzo, un artista che ci fa ballare, ce n'è un altro e ci dice no, basta ballare, fermiamoci. Harry Styles, Dance No More, ovviamente si scherza, e sta facendo ballare in giro per il mondo con i suoi concerti.

Si intitola così la canzone di Fabri Fibra con la Pesce e di Martino, che suona alle 11:18 minuti. Propaganda ne facciamo in materia di cultura nerd qui su Radio Z, o almeno ne faccio io negli spazi dedicati che trovate sia sul nostro sito radioz.it che poi qui in diretta. E tra poco parliamo di un ritorno dal mondo dei videogiochi ma verso nuovi confini, e il riferimento è sempre al D23 targato Walt Disney, che ha annunciato cose molto molto interessanti per i fan di Kingdom Hearts. Ora Cat's Eye con Animal.

Animal Cats Eye alle 11:21 minuti. Questa è Radio Z che vi accompagna nelle vostre mattinate in questa stagione estiva che magari vi sta dando grandi soddisfazioni perché riuscite a staccare un po' dalla routine quotidiana, dalla monotonia, dagli impegni che sono lì pronti ad aspettarci e a saltarci addosso nuovamente a settembre. Per ora ci godiamo la bella vita di cui canta anche Incubo. C'è chi vuole

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, in particolare ai valichi di frontiera, dove segnaliamo sulla 23 Udine Tarvisio 3 km di coda alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Sulla 9 Leinate Chiasso, code alla dogana di Brogeda per chi è diretto in Svizzera. Mentre al traforo del Monte Bianco c'è un'attesa prevista di 30 minuti per chi viaggia dall'Italia in direzione della Francia. Sulla 27 Venezia-Belluno sono 2 i chilometri di coda tra Belluno Svincolo ed il bivio con la strada statale 51 Alemagna in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo sulla 24 Roma-Teramo, non gestita dalla nostra società. Per il traffico congestionato ci sono 5 chilometri di coda tra il bivio con il grande raccordo anulare e Tivoli verso Teramo. Infine sulla 14 Adriatica tra Faenza e la diramazione di Ravenna verso Bologna, 1 chilometro di coda lo registriamo per un incidente. Da Autostrade per l'Italia, fate buon viaggio.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: I 100 messaggi di Lazza li trovate su Radio Z alle 11.35 di questo sabato 15 agosto 2026. Buon Ferragosto a tutte e a tutti voi. 100 messaggi, magari quelli che trovate nella vostra casella mail, dove scrivono imperterriti, anche se è Ferragosto, anche se siete in ferie o vacanze, che dir si voglia. Un saluto alle partite IVA. Spero che questa mia mail ti trovi bene. Guarda, la mail probabilmente mi trova con le chiappette nell'acqua. Piccolo break, torniamo per il nostro rush finale.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città.

0: La duchessa!
1: La duchessa?
0: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Pronto? Pronto?
0: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
0: Quando arriva qualcuno di nuovo,
3: al ragazzo nuovo piaci,
0: non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
0: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
0: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Entriamo nel rush finale del Turbo Z di oggi, di questa giornata di Ferragosto che stiamo trascorrendo insieme. Vi accompagniamo ovunque voi siate, anche con le notizie che arrivano dalla Nerd Culture e che guardano al mondo dei videogiochi, ma anche dei contenuti multimediali, perché in occasione del D23, l'evento targato Disney dedicato ai fan, è stata annunciata anche una serie dedicata a Kingdom Hearts, grande classico dei videogiochi di inizio anni 2000, ma che ancora oggi, a distanza di anni, continua a catturare l'attenzione delle nuove generazioni.

Da ascoltare e da cantare con una margherita in mano. Ora poi ognuno sceglie la margherita che preferisce. Io personalmente la pizza, che pure va bene, perché da un lato ci sono i petali del fiore, dall'altro ci sono gli spicchi. Va bene, l'alimentazione corretta la lasciamo a quando si ritorna dalle vacanze. La

musica invece la curiamo sempre con grande attenzione. Per il fisico e la palestra c'è tempo. Maledetto me, quello che dico ogni volta che mi lascio andare al buffet, maledetto me è il titolo della canzone di Fulminacci.

Street, c'è Capo Plaza alle 11:48 minuti su Radio Z. Accadono cose bellissime negli studi di Radio Z qui al TH Resorts a Praia Mare, perché stiamo cercando di trovare il modo per allenarci tra un disco e l'altro sfruttando gli strumenti a propria disposizione. Immagino che stiamo parlando un po' la lingua di tutti coloro che, appassionati un po' di fitness, di palestra, cercano di tenersi in forma. Per quanto poi effettivamente tenersi in forma è un concetto così relativo, perché anche tondo è una forma. Vabbè, lasciamo stare. Ancora musica e poi tra poco arriva quasi il momento dei saluti. Shiva e Jolier, questa è la loro Bad Bad Bad.

Bad Bad Bad, ci sono Shiva e Jolier. Permettetemi anche di ringraziare, abbiamo ringraziato Max Adinolfi che cura le nostre scalette, di ringraziare e salutare anche la nostra Debora Saracino che si occupa invece dei contenuti che trovate sulle nostre pagine social. È qui a smanettare con il telefono, probabilmente non mi sta nemmeno ascoltando, va bene così. Godzilla, W Sound, J Balvin, Ovi on the drums.

0: era riconosciuta per le note di Somebody That I Used To Know di Gotye. Qui era Doichi con Anxiety alle 11:58 minuti, quindi siamo arrivati alla fine della nostra cavalcata mattutina anche in questo 15 agosto, quindi vi rinnovo il buon Ferragosto, grazie per aver scelto Radio Z anche quest'oggi, che vi accompagnerà 24 ore su 24 con la musica, mentre le prossime 3 ore saranno con Channa già pronto in rampa di lancio. Quindi noi ci sentiamo domani a partire dalle 9 con il Turbo Z. Buon Ferragosto e buon sabato. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: È mezzogiorno.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Zetagram. Ma buongiorno, oggi anche con qualche secondo d'anticipo, mezzogiorno in questo istante, comincia Zetagram ogni giorno dalle 12 alle 15 qui dal TH Resorts di Praia Mare. Io sono Channa, buon Ferragosto a tutti voi, oppure se vogliamo dirla con la coerenza per il posto dove siamo, buon Natale, perché qui in questo resort hanno scelto di festeggiare Ferragosto e Natale insieme, per cui ci si fa il bagno col cappello di Babbo Natale. Non ho capito la scelta tecnico-tattica di mangiare le ostriche stamattina in spiaggia, ma comunque mi è piaciuta, ne ho approfittato, anche se me l'hanno data con il limone. Io ho fatto finta di prendermela molto volentieri, nel senso che volentieri ho mangiato l'ostrica, ma col limone non apprezzo, sì, questa è una cosa un po' scicchettina. Invece una cosa che apprezzo molto volentieri è il collegamento che tra poco faremo con la responsabile comunicazione FIMI Rossella Lofaro per scoprire qualcosa di importante in ottica Future It's Live. Partiamo con i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: uno dei singoli più potenti, forse il singolo più potente. È uno dei singoli più potenti, dicevo, forse il singolo più potente alle 12 e 4 minuti. Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Z, su Zetagram. Ed ogni sabato alle 12 scopriamo insieme le posizioni più alte della classifica top 250 album Fimi occupate da artisti italiani esordienti. Attenzione, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, durante il Radio Z Futurist Live 2026, l'artista italiano esordiente con l'album entrato più in alto in classifica da agosto 2025 ad agosto 2026 riceverà sul palco un premio speciale. Ve l'abbiamo anticipato, ormai è un appuntamento fisso con Rossella Lofaro, responsabile comunicazioni Fimi. Ciao Rossella, come stai? Buon Ferragosto!
1: Ciao Gianna, buon Ferragosto a te e a tutti gli ascoltatori. Sto bene, tu come stai?
0: Bene, bene, alla grande, anche perché sono molto curioso di sapere se ci sono novità in questa classifica. Ho saputo che ultimamente, per quanto riguarda gli artisti esordienti italiani, c'è un nome in particolare che è molto bollente.
1: Esatto, e confermo anche questa settimana l'artista esordiente più alto in classifica album Fimi è proprio lui, il giovanissimo Jimmy Neyro, che con l'album di debutto EOG porta al 21° posto della chart il suo, come definirlo, funk italo-brasiliano ibridato con la trap e con il rap, che sta proprio conquistando il pubblico di ogni età, evidentemente.
0: È vero, sì, perché poi dal 2016 probabilmente la trap ha un po' preso il posto del rap per qualche anno, si sono stabilizzati i vari Sfera Ebbasta, Gali, Capo Plaza, e poi adesso ha cominciato a ibridarsi addirittura trap, rap ed anche altri generi, perché questo è un pop funk brasiliano anche, no? Sì, sì, immagino di sì. Tra l'altro non ti sento in questo momento perché immagino sia andata via la linea. È stato comunque un piacere parlare con Rossella Lofaro della comunicazione Fimi, anche perché ha sottolineato la conferma di Jimmy Neyro in cima a questa classifica speciale che ci accompagnerà fino al Radio Z Future It's Live. E allora, Jimmy Neyro. Beton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do. Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: È una collaborazione tutta francese, Yugel e Solto. Yugel, tra l'altro, fa musica da un sacco di anni, ma è emerso essenzialmente in Italia solo in quest'estate 2026. Questa si chiama Jamaican Bam Bam alle 12:10. Abbiamo parlato poco fa al telefono con Rossella Lofaro, responsabile comunicazione FIMI, e ricordo che ogni sabato, alle 12 scopriamo insieme le posizioni più alti della classifica top 250 album FIMI occupate, questa è importante, da artisti italiani esordienti, e magari verrà premiato l'artista che è stato per più tempo, oppure verrà premiato l'artista migliore. Sotto questo punto di vista lo scopriremo solo durante il Future Hits. Bresh.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro che caldo, se esco ti manco,

Vestita da Dio, sicuramente fa un effetto diverso, e lo dice Brescia alle 12:13 minuti su Radio Z, su Zagram, e io sono Cianna, ve l'abbiamo detto qui dal TH Resorts di Praia Mare. Ad oggi sono tutti vestiti da babbi natali perché stanno festeggiando il Ferragosto insieme al Natale, una scelta molto curiosa. Bob Sinclair con Kija, I Can't Wait.

0: Fred De Palma, passione.
1: Ci sarà anche lui a Radio Z Future Hits Live.
0: Oh, lo vedi Lorenzo, qui un animatore del TH Resorts Praia Mare, adesso vuole fare anche questo. Anche perché da animatore fai ben poco. Ti ho visto stamattina che mangiavi le ostriche in spiaggia, quindi obiettivamente.
1: Sì.
0: No. Sì, sì, come no, sì o no? Le 12:19 minuti, state ascoltando Radio Z su Z Gran. Buon Ferragosto, come sta andando per voi animatori qui?
1: Stiamo festeggiando il Natale più che il Ferragosto.
0: È vero, avete dei cappelli natalizi e la gente lo sta accogliendo bene, le canta le canzoni di Natale?
1: Sì, abbastanza.
0: Bene, meno male, meno male. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, la collaborazione dell'estate 2026, Girl Next Door, alle 12 e 23 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, qui ogni tanto arriva un animatore del TH Resorts Praia Mare, e quando arriva frequentemente significa che lavora ben poco. Mi auguro che ci ascolti anche la dirigenza di questo posto meraviglioso, che al 99,9% funziona. Poi c'è Lorenzo, per esempio. Tony Boy, cuore rotto, su Radio Z.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione resta sostenuta sulla rete. Apriamo con i valichi di frontiera, dove segnaliamo sulla 23 Udine-Tarvisio 3 km di coda alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio, mentre sulla 9, Leinate Chiasso, ci sono code alla dogana di Brogeda in direzione della Svizzera. Al traforo del Monte Bianco invece un'attesa prevista c'è di un'ora per chi viaggia dall'Italia in direzione della Francia. Sulla 27 Venezia-Belluno sono 2 km di coda tra Belluno Svincolo ed il bivio con la statale 51 Alemagna in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove il traffico è intenso con code a tratti tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Infine sulla 24 Roma-Teramo, non gestita dalla nostra società, per traffico congestionato 3 km di coda tra Roma Est e Tivoli verso Teramo. Da Autostrade per l'Italia, fate un buon viaggio!

0: Dua Lipa, le dice, sì, ciao, le 12:35 minuti, state ascoltando Radio Z. Ero pensieroso, stavo cercando di ricordarmi di quale film fosse questa colonna sonora. Ah no, sì sì, lo so, ho capito qual è.
1: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su

0: Arrivano le nuove collezioni, con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico.
0: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Barbie, era Barbie il film, Dance the Night, la canzone che avevamo appena ascoltato, era la colonna sonora di Barbie, tant'è che poi abbiamo visto anche una serie di foto scattate tra Dua Lipa e Margot Robbie insieme, anche come forma di promozione del film, uscito 2 estati fa se non sbaglio, e ha spaccato i cinema, un po' come quest'anno, anzi quest'anno molto di più, perché tra Spider-Man e l'Odissea, luglio è stato il mese in cui gli italiani sono andati più al cinema nella storia, è stata una cosa veramente devastante, potevamo anche aspettarcelo in effetti. 12:39 minuti su Radio Z, Amelie.

Amelie, non è Francesco, le 12 e 41 minuti, state ascoltando Radio Z, buon Ferragosto a tutti, buon Natale se siete al TH Resorts di Praia Mare, da dove siamo in diretta noi per un paio di settimane, ci siamo stati, a dire il vero, per tutto il mese, dico buon Natale perché qui stanno facendo un po' questo gioco di dire sia buon Natale sia buon Ferragosto, hanno messo l'albero di Natale, hanno messo le canzoni, si mettono natalizie ovviamente, Mariah Carey, si mettono i cappellini, insomma, buon Ferragosto però a tutti voi che siete in giro per l'Italia, se siete in vacanza, se siete a casa, se state per pranzare il pranzone di Ferragosto, fatevelo per bene, mi raccomando. Olivia Dean.

0: Ci avete pensato a quante volte dite, vedi, questo è successo per il karma, questa in particolare è il titolo del brano dei Colors alle 12:48 minuti. E secondo me un sacco, succede qualcosa e dite, ma quello è il karma, è normale. Poi magari non sappiamo neanche da dove viene, per quale motivo si chiama così. Ecco, viene dall'induismo ed è qualcosa che nessuno di noi, secondo me, o quantomeno la maggior parte di noi non ha mai provato, non ha mai accarezzato l'idea di scoprire l'induismo, perché veniamo da un siamo in un paese in cui la tradizione è tutt'altra, sia religiosa sia anche come filosofia di vita. Trovo sia anche molto interessante approcciarsi a un mondo del genere, il mondo orientale. Può essere un'idea per quest'estate. Buon Ferragosto a tutti su Radio Z, Scarabocchi, Fra Quintale.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Senti qua che chilling mood, West Cross con Fra Quintale, si chiama Scarabocchi, questa collaborazione estiva delle 12:51 minuti, come al solito in diretta su Radio Z. Io sono Cianna, siamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, dove sicuramente un mood chill può essere trovato in ogni angolo di questo posto, però sapete benissimo che c'è anche il divertimento.

morte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena. Torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: È un po' che non li vediamo insieme, i Maneskin. Questa è Torna a casa di qualche anno fa, decisamente qualche anno fa. Le 12:58 minuti, state ascoltando Radio Z come ogni giorno su Zgram. Buon Ferragosto in questo sabato 15 agosto 2026. Io sono Gianna, siamo insieme 3 ore, dalle 12 alle 15, buon pranzo. Loro non li vediamo insieme da un po', l'abbiamo detto. E in questo momento ovviamente ognuno è in vacanza, magari qualcuno sta pensando a qualcosa di diverso. Vittoria, per esempio, si trova in Indonesia. Pensate che bella l'Indonesia, Bali.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 13.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

People from the Moon è il nuovo progetto discografico uscito poco meno di un mesetto fa del duo napoletano Inugenea, e sicuramente ha un sacco di sonorità considerate non solo italiane, hanno preso qualcosa anche dal Latino America, ma anche dalla Spagna, qualcosina poco in realtà anche dal mondo orientale. Le 13:03, state ascoltando Radio Z su Zagram, adesso tutt'altro genere musicale. Ci sarà anche Tony Pitoni, tra l'altro, al Radio Z Future It's Live il 2 settembre, che in questo brano Cadillac collabora con Gue sulla base di Shablo.

C'è chi deve ancora riprendersi dalla sua performance a Chicago fatta un paio di settimane fa, poco meno perché era il 2 agosto, oggi è il 15. Sono le 13:08 minuti, state ascoltando Radio Z, questa è Greedy, Tate McRae. Nella performance di cui parlavo poco fa si è immersa in 660 galloni di liquido dorato scuro per la pelle, per cui è uscita poi dalla vasca durante la parte musicale del suo brano ed era completamente d'oro, sembrava una statua, era veramente fantastica. Emma, Fabri Fibra.

Antidroga, Emma e Fabri Fibra alle 13 e 12 minuti su Radio Z. Sta per arrivare un brano che è diventato viralissimo su TikTok per una serie di video, ma il brano è in tedesco, significa Gut Genug, che è tipo abbastanza buono, però non conosco gli autori, cioè li conosco ma non so dirli in tedesco.

si è chiuso 3 giorni fa il suo tour estivo nei club aperti chiaramente, nelle situazioni in cui trovi anche un festival. Baia Domizia per esempio è stata l'ultima data del tour di Blanco. Questa era Maledetta Rabbia, alle 13:18, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Gianna, siamo in diretta da TH Resorts Praia Mare, proprio qui davanti, per chi conosce la località di Praia Mare, la Calabria, quindi abbiamo scale da una parte, voglio far finta di conoscere la Calabria, ma in realtà conosco veramente solo queste due località perché sono molto ignorante. C'è un lungomare pieno di locali che è la meraviglia estiva. Secondo me i locali d'estate, i baretti, da cui senti da ogni baretto musica diversa, guarda, è una roba che mi fa impazzire, mi fa sorridere proprio. Ordinare follia.

bisogno. Un mood rilassato che mi auguro possa accompagnare il vostro, come chiamarlo, il vostro pre-pranzo, perché non state neanche all'antipasto, vi state guardando intorno, magari vi state bevucchiando qualcosa, sorseggiando qualcosina di fresco. Sono le 13 e 20 minuti, promessa, Franco 126 e Idua, la loro ordinaria follia, prima dello zio J-Ax, IPIO.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 13:27 minuti, pioggia di medaglie per gli azzurri agli europei di atletica. Massimo Stano ha conquistato l'oro nella marcia, oro anche per Sofia Fiorini e record del mondo nella marcia femminile. Nella mezza maratona Francesco Fortunato conquista l'argento, mentre Andrea Cosi si aggiudica il bronzo. Oro allo spagnolo Paul McGrath. L'azzurra Alexandrina Miai ha conquistato l'argento nella mezza maratona femminile. Voltiamo pagina. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere in maniera irregolare l'enclave spagnola di Ceuta. Le persone si erano nascoste in un'area boschiva, lì sono state disperse e lì restano sotto stretta sorveglianza. In chiusura con lo sport, il calcio per i 32esimi finali di Coppa Italia: Parma-Catania 2-0, Catania-Cagliari-Arezzo 1-0, Monza-Avellino 3-0, Fiorentina-Benevento 4-1. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole e caldo, piuttosto intenso sull'Italia, massime fino a 34-35 gradi su gran parte delle pianure interne. Da segnalare però la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi settentrionali e localmente anche sulle aree interne della Sardegna. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio. Buon pomeriggio da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione sta tornando alla normalità sulla rete, ma ci sono ancora alcune segnalazioni. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze, c'è un chilometro di coda a causa di un incidente che vede coinvolte un'auto e una moto. Il traffico è intenso sulla 23 Udine-Tarvisio in direzione di Tarvisio, con code alla barriera di Ugovizza, ed anche sulla 26 di Trafori con code tra Arona e Lago Maggiore verso Gravellona Toce. Sulla 9 Leinate e Chiasso sono invece per operazioni doganali le code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Infine andiamo anche al traforo del Monte Bianco, dove registriamo un'attesa prevista di circa un'ora per quanti sono in viaggio dall'Italia in direzione della Francia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio e un buon

0: Che forza, che meraviglia. Justin Bieber, Peaches, le 13:36 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Chan, è proprio vero, può piacere o non piacere Justin Bieber, ma è uno copiato, copiato e ricopiato. Basti pensare che quando lui fa qualcosa, una qualsiasi cosa, che sia addirittura qualcosa di rap ha fatto, che sia pop, che sia R&B, che è qualcosa che ha fatto e poi ha lasciato per un po' di tempo, poi magari ha ripreso anche un pochino nell'ultimo album, anche qualcosina di soul, spesso poi viene replicato nei mesi successivi da altri artisti. Le 13:36 su Z, restate qui.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale.
1: Qualcosa di sfizioso
2: e originale.
1: E un tocco esotico,
2: ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Gelatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Le 13:38 minuti, state ascoltando Zetagram tutti i giorni dalle 12 alle 15. Ci sono io, Cianna, a tenervi compagnia qui su Radio Z. Adesso un artista che sarà presente al Future Hits, il Radio Z Future Hits Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. È molto molto forte, visto che l'album da cui è estratto questo singolo, che è il secondo singolo che ascoltiamo su Z estratto da quell'album, è uscito a maggio più o meno e ha cominciato a parlarne da Sanremo. Si chiama Santissimo, un po' come il bar dove usciva con i suoi amici, dove continua a uscire safe, parlare d'amore.

Un brano leggerissimo, mai superficiale però. Safe, Parlare d'amore, la cui versione originale è con Bresh, che ha una strofa intera, invece in questa versione qui fa solo le sporche. E lo sentiamo quindi tra una cosa e l'altra, mai però sentiamo la sua strofa originale. Questa è Parlare d'amore, per l'appunto, alle 13:42 minuti su Radio Z, su Zagram. Ogni giorno dalle 13 alle 15 solitamente, invece d'estate dalle 12 alle 15. Io sono Cianna, lei si chiama Spyro.

16:48 minuti, state ascoltando Radio Z. In questa estate abbastanza calda, però ci sta dando un po' di tregua. Teoricamente tra un paio di giorni dovrebbero anche abbassarsi le temperature. A sabato 15 agosto, buon Ferragosto a tutti voi. Perché, perché dicevo che in questa in particolare Baby Gang parla molto di sé? Perché ha sempre raccontato nelle interviste, soprattutto nei brani in cui magari riesce a esprimersi ancora meglio, quanto abbia dovuto tagliare alcuni rami secchi con determinati amici che non ringraziavano e piuttosto chiedevano tanto, soprattutto quando è cominciato a diventare molto molto più famoso di come non fosse ovviamente agli inizi. Angelina Mango con Marco Mengoni,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La collaborazione dell'estate 2026 di Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore alle 13:52 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, tutti i giorni dalle 12 alle 15 per questa estate. Siamo nel TH Resort di Praia Mare per goderci un po' di Calabria. E questa è una canzone rifatta, so che l'avete sentita miliardi di volte, ma rifatta in versione Afro House Remix dal DJ Clan. Si chiama Caffè con Ron, mai sentita?

0: tirar fuori queste mine. Questa è Pare, la collaborazione tra Gali e Madame. State ascoltando Radio Z su Zetagram, le 13:58, buon Ferragosto, sabato 15 agosto 2026, e c'è chi lo festeggia in un modo vagamente anomalo, perché Amelia, Roberta, tanta gente che ha mandato questo messaggio al 3:35:30:10:25, che tra i messaggi arrivati di buon Ferragosto mi ha fatto un po' specie, perché dicono, tra i saluti e i sorrisi, e non è mai scontato, stiamo festeggiando il pranzo di Ferragosto con il sushi. Il sushi a Ferragosto, ma che è?
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 14.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

vorrei che fosse sempre così. Mi auguro che lo stiate pensando, magari valutando la vostra estate 2026. Sono le 14:02. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Gianna. Abbiamo appena ascoltato Napoleone, invece adesso andiamo da due matti che fanno sempre divertire. Giovanotti Alfa, buon vento.

0: podcast del Radio Z Futures Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Credo ci sia ancora qualche biglietto su ticketone.it, andate a controllare perché non ne sono così sicuro. Sono le 14:08, state ascoltando Radio Z su Zagram. Buon Ferragosto in questo sabato 15 agosto 2026. Io sono Cianna e ora vi porto in aeroporto. Non siamo soli, ci siamo io, voi, Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Senti com'è poetico, pacifico, sogné tu solas, in maniera pacifica, anche se fai il gioco col pacifico, ho sognato le tue onde. Lui era Manu Chao insieme a Karol G, Viajando por el mundo, una delle mie hit internazionali preferite di quest'estate 2026, alle 14:12 su Radio Z. Io sono Cianna, loro Canova e Lil Busso.

Sarebbe stato un singolo spaziale, veramente avrebbe fatto il devasto. Ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari, che invece è uscito all'interno dell'album Fake News nel 2022, ed è un brano che parla di una situazione in cui lui si rende conto che lei soffre di Alzheimer e le propone di vivere tramite i suoi ricordi la vita che chiaramente inevitabilmente comincerà a dimenticare. È una cosa veramente gigantesca in un album che poi parla di tutt'altro, perché si chiama Fake News dal momento che tanti giornali, senza in realtà verificare nessuna notizia, avevano cominciato a dire che si sarebbero sciolti. I Pinguini nel 2026 non si sono definitivamente sciolti, decisamente sciolti, ed anzi nel 2027 faranno un bel tour negli stadi. Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla, La Testa Gira, alle 14:19 su Radio Z.

Io penso che darei qualsiasi premio musicale esistente alla testa gira. Mi fa impazzire. È nata come una canzone leggera. Mi ricordo quando Fred De Palma e Demiskill l'hanno annunciata in quel post in collaborazione, dicendo: quest'estate ci divertiamo in bassa senza fare qualcosa di chissà quanto profondo, e gli è decisamente riuscito. Che ne so, il Grammy, sì, glielo darei come canzone dell'anno. La Targa Tenco, ma sì, è anche un bel testo, secondo me. Premio Lunezia, riconoscimento al valor musicale letterario delle canzoni e dei testi d'autore, darei anche quello, vi dico la verità, mi fa impazzire. Tra l'altro Fred De Palma sarà al Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Sono le 14:22 su Radio Z, io sono Cianna, lui settembre, due settimane.

spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 9 lanate Como-Chiasso, tra Como Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, segnaliamo code per traffico in attraversamento della dogana svizzera. Sulla 23 Udine-Tarvisio, tra Udine Nord e Gemono Zoppo verso Tarvisio, ci sono code per un incidente tra una roulotte e un'auto, con il traffico che defluisce su una sola corsia. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di un'ora al piazzale italiano verso la Francia. Sulla diramazione Prerosabettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento non ci sono ulteriori segnalazioni, vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: Rovesciva la zona alle 14:35 minuti. State ascoltando Radio Z su Zgram dalle 12 alle 15 tutti i giorni. Io sono Cianna. C'è qualcosa che mi piacerebbe dire su Rove, ve la dico tra pochissimo. State qui.
1: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: Un ragazzo nuovo piaci.
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione. Un'idea.

Un sound parigino, quello di Yugel, alla collaborazione con Imael Angel e Ultranate, Moving to the Sun, che poi a dire il vero non è affatto parigino, è semplicemente lui che è nato lì. Sono le 14:41, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Chan e questa è l'estate funk di Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: questo treno per qui sto sotto di te.
1: Giusto perché non bisogna mai abituarsi al ritmo alto di Radio Z, perché alle 14:47 minuti abbiamo appena finito di ascoltare Veleno di Taranai, una vera e propria coltellata. Una vera e propria coltellata per chi sta ancora sotto a qualcuno, per chi sta sotto un treno, per una persona che magari ha lasciato oppure da cui è stata lasciata. E dico veramente che magari ha lasciato, perché capita di stare ancora sotto qualcuno che hai scelto tu di togliere dalla tua vita perché magari ti sei reso conto che non fosse più necessaria o che fosse addirittura nociva, però comunque continui a voler bene, per cui continui a voler sapere come sta, che dice, che cosa fa nella propria vita. Non puoi più saperlo tutti i giorni e questo è un vero e proprio veleno. Adesso rialziamo però il ritmo in BPM. I need a sign, LB1, show me love.

Sono sicuro che qualcuno l'abbia ballata, qualcuno all'ascolto nella vigilia di Ferragosto, vale a dire ieri sera, ma era un venerdì, poi d'estate in realtà i giorni si mischiano, il venerdì è un venerdì e il sabato è un sabato durante l'anno, magari per chi invece è ancora in ferie è tutti i giorni sabato, tutti i giorni venerdì, ve lo auguro. Per chi invece è al lavoro non vi preoccupate, siamo qui con voi, vi regaliamo Aranciata di Fra Quintale alle 14:51 su Radio Z.

0: Harry Styles, Golden, nelle 14:58 minuti. State ascoltando Radio Z in chiusura di Zetagram. Tutti i giorni dalle 12 alle 15 dalle TH Resorts di Praia Mare. Golden, tra l'altro, ti fa pensare ovviamente alla Golden Hour, che fa parte anche in una piccola porzione di questo videoclip al 266 del Digitale Terrestre registrato da Harry Styles. Ed è il momento in cui le foto vengono meglio, soprattutto ad agosto, quando siamo tutti abbronzati, perché poi già verso settembre, forse settembre ancora lo salvo, però ovviamente a ottobre l'abbronzatura se n'è già bella che è andata. Ci vediamo domani.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 15.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Collettivo Z.
2: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e messieurs, inizia una nuova, nuovissima puntata del Collettivo Z con Carolina Rossi Pittinelli, che ha fatto il suo primo bagnetto in diretta dal TH Resort di Praia Mare, un posto pazzesco con delle acque cristalline. Sono stata alla Grotta del Leone, mi sembrava di essere uscita dal film di Leonardo DiCaprio, The Beach, mancava soltanto la colonna sonora delle All Saints e sarebbe stata perfetta. Ma la vostra colonna sonora dell'estate è sicuramente Radio Z, e potete seguirci anche in radiovisione 266 del Digitale Terrestre, 735 di Sky, oppure un'app, si chiama RTL 105 Play ed è ricca di contenuti esclusivi. Visitate anche la sezione Special in Contest, perché ci sono tante cose da vincere, tante opportunità per il Power Hits Estate e per il nostro Radio Z Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. E i biglietti, che sono rimasti 2, 3, adesso non lo so, forse 5, sono ancora disponibili su ticketone.it. Si comincia, c'è tanta tanta musica.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, sono le 15:03 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e l'augurio che questo Ferragosto, questa giornata sia il più romantico possibile. Ecco, portate la vostra fidanzata, il vostro fidanzato a vedere le stelle, trovate un motivo per festeggiare. D'altronde il Ferragosto è la scusa perfetta. Una

Ratatam Mood, sono le 15:09 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e i messaggi d'auguri di Ferragosto. E voi direte perché? Perché ho amici intorno che hanno ricevuto dei messaggi d'auguri di Ferragosto? Io assolutamente no. Si fanno? Non si fanno? Che cosa ci si augura di passare una buona giornata? 335 30 10 25, voglio sapere che cosa ne pensate voi. Secondo voi è giusto mandarlo in questo giorno di festa oppure voi proprio non lo considerate, neanche vi ricordate quando guardate sul calendario? Io perché sono al TH Resort e qui stanno festeggiando in chiave natalizia, molto originale, e quindi ho detto è vero, è Ferragosto, ma se no proprio non riesco a registrarla come cosa. Ci faccio caso forse solo perché aumentano i prezzi. C'è una bossa nova, anzi una bossa nostra, quella firmata Ragaia.

Cosa nostra, Gaia, sono le 15:12 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, è uno dei pezzi più suonati dell'estate. Ve l'ho chiesto perché si fanno gli auguri di Ferragosto, mi avete scritto si fanno gli auguri, un semplice auguro di trascorrere una buona giornata, credo faccia piacere riceverlo. Buon Ferragosto, Simo da Bologna, buon Ferragosto a te, buon Ferragosto a tutti. A me non me li ha scritti nessuno, forse devo rivedere i miei contatti. Talk to you su Radio Z, generazione futuro.

viaggio con un mondo mentre morso. E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però non sento mia.

Quel romanticone di Olly a squarciagola. Sono le 15:18 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. Secondo me uno dei brani che è stato più dedicato tra gli innamorati negli ultimi anni. Lui ha una penna molto sentimentale, infatti riesce a connettere tutti. Stessa cosa che dico di ultimo, fondamentalmente il romanticismo non è mai morto, funziona sempre e fa brezzo nel cuore di tutti noi. E anche in questo non è un caso che i film più visti su quasi tutte le piattaforme di streaming alla fine siano sempre i grandi classici, le grandi commedie con Julia Roberts, Kate Hudson e Anne Hathaway. Ci piacciono quegli amori un po' così, un po' romantici. Ci piace sognare cose che sono poi diverse dalla realtà. Chissà se Artie 5 è un romantico. Da Swag Music non si direbbe.

tutto lo stile e lo swag di Artifive. Swag Music, sono le 15:22 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli, ma soprattutto con lui, con Artifive, perché ci sarà presente nel cast del Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Biglietti disponibili su ticketone.it.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione su tutta la rete. Sulla 9 lanate Como-Chiasso, tra Como Montolimpino e Chiasso, in direzione della Svizzera, segnaliamo code per traffico in attraversamento della dogana svizzera. Sulla 5 Aosta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco verso la Francia, ci sono code per la regolazione del flusso di traffico al traforo. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti al piazzale italiano verso la Francia. Sulla diramazione Predosa-Bettole, per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla A7 fino alle 10 del 31 agosto. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: Lil Boo Thang, Paul Russell, sono le 15.35 su Radio Z e quello che sentite sotto al pezzo di Paul Russell è un campionamento di un brano dell'Emotion che si chiamava Best of My Love, andatelo a recuperare. Pubblicità.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
7: Un ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
9: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
10: Hummus Noah, fatto con amore.
9: Chi è?
11: La duchessa.
9: La duchessa?
12: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
12: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
13: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco.

Sono arrivati tanti al 335 30 10 25. È una giornata molto particolare. C'è chi la festeggerà, chi andrà fuori, farà una cena speciale, e chi invece dice no, io a Ferragosto non esco nemmeno pagato o pagata perché c'è troppa gente in giro. Scuole di pensiero come in tutte le cose, però è una festa in cui magari ci si può divertire, soprattutto con le alte temperature. Uno può fare un po' più tardi del solito, è una scusa per stare con la propria persona o con gli amici. Primo estratto dal nuovo album di Madonna, si chiama Confession 2 e il brano è Danceteria.

0: Madonna, Dancer, io sono le 15.43 su Radio Z con Carogna Russi Bettinelli. Si è andata a New York, mi piacerebbe dire di andare a visitare il Danceteria, che era un famosissimo locale negli anni 80, e invece purtroppo le mode sono cambiate, i locali vengono chiusi e non c'è più, però ci sono ancora le mura e forse una scritta fuori, verrebbe la pena andare a controllare. C'è Jimmy Nairo, Splinter Cell.
1: Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Celebri Fibra con 13 Pietro, che gusto, cioè sono le 15.49 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, che sta tenendo d'occhio una delle DJ producer più amate in assoluto. Si chiama Peggy Goo e penso ne abbiate sentito già parlare. Uno, perché a quanto pare avrebbe una storia d'amore con il nostro tennista preferito, no non è vero, non è Jannik Sinner ma è Matteo Berrettini, che purtroppo non ha avuto delle grandi stagioni ultimamente, ma sono stati visti molto

molto molto vicini in un locale di Ibiza. A quanto pare lui zompettava vicino a lei. I video su TikTok parlano chiaro, ma soprattutto perché le invidio una fantastica collezione di borse firmate che ogni giorno sfoggia sui social. Forse devo fare la DJ, vedi, ho sbagliato tutto. Woman, la nuova di Peggy Goo.

Nuova collaborazione tra Peggy Gou e Ayra Starr, Wow Man. Sono le 15.52 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli, che in uno dei miei maggiori momenti di intelligenza di oggi ho fatto: ah, ma allora è Wow Man perché è un gioco di parole. Vabbè, ognuno ha i propri problemi. Ci sono arrivata soltanto oggi leggendo la scaletta. Le ragazze lo fanno, soprattutto quelle di Clara e San Giovanni.

0: Ah, come ve la state ballando, indaghetto. J Balvin con Skrillex, sono le 15.58 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E quando parte l'estate, parte anche la colita o le peaches, come le chiama Justin Bieber. E stasera sono sicura che con il Ferragosto tanti di voi si dimeneranno sulla pista da ballo. Io ho tutta la squadra di RTL 105 di Radio Z che è pronta per un grande DJ set con la nostra Alma e l'umore alle stelle. Non si vede l'ora di festeggiare. Mi raccomando, però, non voglio fare la rompiscatole, però se bevete, che è vostro diritto, divertitevi eccetera eccetera, però non guidate, fatemi questa promessa, fatela a Carolina Russi Pettinelli. Ecco, parlavo di Alma, è arrivata Alma, magia.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
0: Sono le 16.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Caso Paradiso, agitare Coca-Cola. Sono le 13:16:03 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Inizia ufficialmente la seconda ora del Collettivo Z in diretta dal TH Resort Praia Mare. Che luogo incantevole, ragazzi, dovete visitarlo. Mi sa che qui sono tutti sold out, ma veniteci in un altro momento, informatevi, perché vi giuro che è molto suggestivo. Siamo di fronte a questa bellissima isola, l'isola di Dino. L'acqua è pazzesca, non è fredda, è quel tiepidino rinfrescante. Cos'è un tiepidino rinfrescante? Non lo so neanche io, ma sono sicuro di aver reso l'idea. Kashmir, l'unica che può cambiare atmosfera.

L'abbiamo cantato questo papaparara, Roswilden con Tony F. Victoria Secret. Sono le 16:09 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E questi due, entrambi per motivi diversi, sono scomparsi da un po'. Allora, Roswilden perché si è dedicata alla maternità, al suo primogenito avuto con il produttore 6PM, e quindi per adesso è lontana dalle scene. Ma anche Tony, che quest'anno ha pubblicato un joint album bello aggressivo, è lontano dal pop. Chissà che cosa pubblicherà nei prossimi mesi. Anche lui si è dedicato alla paternità, ha avuto una splendida bambina con Giulia De Lelis, e gli facciamo i nostri migliori auguri ad entrambi, sia a Roswilden che a Tony F. Ora Anna, Wild Girl Wasted.

White Girl Wasted, primo singolo estratto dal nuovo progetto discografico di Anna. Sono le 16:12 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli e Anna, che ha iniziato a soli 15 anni. Primo pezzo autoprodotto a 16 e scalò le classifiche così da indipendente. È incredibile, ormai è un mondo governato anche dai social. Broken World.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Marco Mengoni, No Stress, sono le 16:18 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, che nel fuori onda sta cercando di convincere DJ Alma, la nostra, la vostra DJ Alma, a fare un pezzo insieme. Mi ha già detto di no, perché lei fa soltanto costare internazionali, mi ha detto io roba grossa e basta, quindi noi amatoriali non ci vuole. Però, come vi raccontavo prima, avremo la fortuna di sentirla suonare questa sera al TH di Praia a Mare, perché ci regalerà uno straordinario DJ set, il DJ set di Ferragosto, data in cui tutti quanti noi e voi zetini dobbiamo esprimere un desiderio, e si avvererà pure. Ecco, e mo ve l'ho detto, perché durante l'eclissi non si devono esprimere, avevo letto, il mondo dell'astrologia diceva questo. Ma durante Ferragosto, sì, tipo la notte di San Lorenzo, ho deciso che è così. Facciamo

Torna i Rama Cabana, sono le 16:21 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli, questo pezzo che è stato molto suonato nell'airplay radiofonico. D'altronde, a queste due anime i Rama o ci strappa il cuore con le sue grandi balla della voce splendida che si ritrova, oppure ci fa ballare, ed è un grande talento anche questo. The Bossa, Magnetic.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 16:28 su Radio Z, il Papa all'Angelus recitato da Castel Gandolfo ha rivolto un pensiero ai popoli che soffrono per la guerra. Leone ha pregato Maria per quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la Terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo. Cambiamo argomento. Ricoverato per accertamenti, Massimo Boldi dopo una brutta caduta nel centro di Forte dei Marmi. L'episodio risale a giovedì e non è chiaro se l'attore abbia avuto un malore o meno. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Cambiamo argomento e passiamo allo sport. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 1500 stile libero, conquistando così il quarto titolo continentale consecutivo anche nella distanza lunga. Italia di bronzo nella staffetta 4% mista. Per ora è tutto, le news e gli ultimi aggiornamenti tornano sempre qui puntuali su Radio Z Generazione Futuro. Ora via radio.
0: Via Radio.

Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione su tutta la rete, sulla 9 lenate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Segnaliamo code per traffico in attraversamento della dogana svizzera. Sulla 5 Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco verso la Francia ci sono code per la regolazione del flusso di traffico in arrivo al traforo. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 2 ore al piazzale italiano in direzione della Francia. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei trafori e in uscita dalla A7 fino alle 10 del 31 agosto. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get me that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frasco.

0: ragazza con la gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Il feat di Ernea con Kid Yuki si chiama Fellini, sono le 16.35 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo brano che hanno portato insieme anche sul palco del Power Hits Estate il 31 maggio. Ve lo siete perso? C'è RTL 105 Play.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Dice 39 minuti sulla vostra Radio Z. Io sono Carolina Russi Pittinelli e questo è il Collettivo Z, rigorosamente.

0: aspettare il sole.
1: Maite Edua, sono le 16.42 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli, ma soprattutto con Tedua, perché ci sarà anche lui a Radio Z Future It's Alive mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Non avete ancora acquistato il vostro biglietto? Ticketone.it, sbrigatevi, se no finiscono. E le amo, non è divertente.

I Black Eyed Peas con Anita e l'Alfa, Simply the Best, sono le 16.48 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo campionamento che in realtà è nel nuovo stile di Black Eyed Peas, che prima scrivevano soltanto solo e solamente pezzi assolutamente originali, adesso gli è presa col periodo campionamenti, anzi ultimamente non gli è presa proprio perché da quando se n'è andata a Fergie diciamo la produzione si è molto rallentata. Invece mi piacerebbe moltissimo un album nuovo di Black Eyed Peas con il ritorno di Fergie e magari, non lo so, loro hanno dettato legge sulla musica per tanti anni e dovrebbero farlo di nuovo. Secondo me a Will.i.am non mancano le idee e sicuramente neanche a Madame. Facciamo

0: prima dama a due anime, quella più divertente, quella molto più introspettiva. Mamma non mamma, sono le 16.51 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, questo gioco antico come il mondo. Non mi dite che non avete mai fatto mamma non mamma con una margherita. Il problema è che effettivamente è un po' poco attendibile, diciamo. A me diceva sempre che mamava e invece vi lascio immaginare.
1: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Carolina Mango, che te lo dica fa, sono le 16.58 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, e finisce il collettivo Z e torna la radio nelle mani del suo legittimo proprietario, almeno lui si definisce così, si chiama Simone Palmieri e tendenzialmente lo trovate qui con gli artisti italiani e stranieri, meglio italiani e stranieri per le interviste, invece l'estate si dedica a tutto ciò che è news, tendenza e bagnette al mare, è il suo terzo argomento preferito, bagnette al mare, non so che cosa voglia dire. Noi ci rivediamo domani, buon Ferragosto a tutti, ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 5.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con...
4: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
5: Generazione Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, alle 17 in punto in realtà in questo istante. Come state? Spero tutto bene. Buon sabato 15 agosto 2026 e quindi ancora una volta, anche da parte mia, buon Ferragosto. Spero stiate in ferie, spero...

Spero comunque, anche se siete in città, lavoro, che riusciate a ritagliare prima o poi un momento da dedicare a un vostro caro, alla vostra famiglia, al vostro compagno o semplicemente a voi stessi, per rilassarvi e per pensare a delle cose belle, tipo Radio Z, tipo la Generazione Z, con me Simone Palmieri, ma soprattutto appunto con voi fino alle 19 per le prossime due ore con i vostri messaggi. Io vorrei ricevere prima o poi un messaggio del genere. Ciao Carolina, sei una cara compagnia in questi giorni. Perché mai nessuno a me al 335 30 10 25 scrive robe del genere? Io ancora non l'ho capito. Però poi magari oggi, ora delle 19, ce la facciamo. Io ci spero. Un saluto speciale nel frattempo a Humus Noah, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e con il 100% d'olio d'oliva. Gusto naturale e delicato, Humus Noah è perfetto per creare in un attimo piatti freschi, estivi, colorati. E lo trovate in varie versioni. Ceci, ceci erbe, ceci avocado, ceci e pomodoro e ceci pomodoro e basilico. Non vi resta che scegliere il vostro preferito e lasciarvi ispirare dalle tante ricette che trovate su noa-vegetale.it. Humus Noah, fatto con amore. Partiamo con l'ultima di Merck & Cremont.

Merck & Cremont con Serena Brancale, i Colors, che si chiedono: ma ti sei fidanzata? Questa è Partenope e ci saranno anche loro a Radio Z Futuriz Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per cantare tutti insieme una canzone che davvero ha contraddistinto quest'estate 2026. Lui invece mi piace moltissimo e secondo me in quest'anno farà grandi cose. 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

Fred De Palma con Ecstasy, le 17:09 su Radio Z nella Generazione Z. Simone Palmieri con voi fino alle 19. Dobbiamo fare i complimenti anche ai tantissimi atleti che stanno guidando poi il medagliere europeo, perché noi italiani, se andate a vedere, siamo primi in questo momento nel medagliere europeo per aver raccolto più medaglie. Poi è vero anche che l'oro pesa moltissimo, cioè le medaglie d'oro pesano moltissimo.

Però nella somma, per distacco sulla seconda, tanta tanta roba. E complimenti a ieri anche a Jimbo Tamberi, quindi Gianmanco Tamberi, oro nel salto in alto. Incredibile, un atleta semplicemente incredibile. Napoleone su Radio Z.

Cucù Marie, lo dice Napoleone alle 17.13 su Radio Z nella Generazione Z. Dicevamo che Napoleone, a parte con questa canzone, è pronto a tornare definitivamente a settembre, e c'è in ballo anche un album. Noi lo aspettiamo perché lo seguiamo da sempre, ci piace anche moltissimo. Dito nella piaga su Z.

0: Ci lega, lo dice Alfa in bellissimissima 17-19 su Radio Z nella generazione Z, e noi ci siamo fino alle 19, state con noi.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Generazione 17:20, la generazione futuro, la generazione Z su Radio Z con me Simone Palmieri e con voi fino alle 19, anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky o attraverso l'app RTL 102.5 Play. Stavamo parlando dei grandi risultati degli europei di atletica e di nuoto allo stesso tempo, della grande Italia, perché ci sono un sacco di giovani. Calcio a parte, che stranamente o forse non stranamente non sta andando benissimo visto gli ultimi risultati delle squadre italiane e dei mondiali stessi, tutto il resto invece c'è un movimento che va molto bene, che sta lavorando molto bene. Per esempio mi viene in mente anche la Battocletti, oro ovunque in questi europei di atletica. I pinguini tattici nucleari su Z.

PTN, Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, le 17.23 su Radio Z nella Generazione Z, visto che stavamo parlando di grandi imprese da parte di noi italiani, gli europei di atletica e di nuoto e quindi anche di grandi atleti in generale, facciamo un in bocca al lupo e un augurio a Ciro Immobile, che ha lasciato per sempre il calcio perché ha detto: mi voglio dedicare alla mia famiglia, e noi pensiamo sia giusto così.

Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri, il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 5 Aosta Montebianco, tra Courmayeur Sud e il traforo del Montebianco verso la Francia ci sono code per la regolazione del flusso di traffico al traforo. Al traforo del Montebianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 2 ore al piazzale italiano verso la Francia. Sulla diramazione a Predosa Pettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla A7 fino alle 10 del 31 agosto. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, per lavori è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. Vi ricordo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia. Al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, vi invito a guidare con prudenza e fare un buon viaggio.

0: Questa volta non ti dico no, lo dice Galin, mille pare, Bad Times, alle 17.37 su Radio Z, La Generazione, un altro artista che tornerà a breve con un nuovo disco, perché da tanto che lo aspettiamo. E ora lo sappiamo, l'avete fatta di scelte difficili, mare o montagna, dolce o salato, serie TV o film, per fortuna ce n'è una facilissima però, Humus Noa. È l'humus numero uno in Italia, con un gusto naturale, genuino e autentico, lo usi per farcire panini e piadine, lo gusti con grissini, tarali, verdure, oppure lo porti in tavola nelle tue ricette preferite, con quattro versioni da provare: ceci, ceci erbe, ceci avocado, ceci e pomodoro e basilico. L'unica indecisione è quale finire per prima. Humus Noa, fatto con amore.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome: Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo,
7: a ragazzo nuovo piaci,
5: non sai mai.
6: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
6: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com. Chase.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale.
3: Qualcosa di sfizioso
4: e originale.

0: sicuro non è Francesco Amelie alle 17.43 su Radio Z nella Generazione Z, noi che abbiamo anche intervistato nel collettivo, ma tra l'altro è anche una nostra amica a tutti gli effetti. Ma magari chiedo a DJ Alma, visto che c'è il duo, no? DJ Alma e Amelie, vieni a trovarci qui a Praia Mare?
1: Lunedì
0: è con noi al Tirac Resorts qui a Praia Mare, e lo sapete che il duo DJ Alma e Amelie girano in tour tutta l'Italia ormai da mesi. Settembre con la sua ultima, si intitola Due Settimane.

Sana Nai, Baby God Damn, alle 17.49 su Radio Z, nella Generazione Z. Stiamo incontrando un po' di artisti che si sono presi quasi un anno o più sabbatico, ma neanche, no? Per dedicarsi a loro stessi, alla musica, alla, alla futura musica, quella che uscirà. E in questo caso anche Sana Nai è da un po' che non lo sentiamo. Se penso agli artisti che dovrebbero, non dovrebbero, torneranno secondo noi poi tra settembre 2026 e giugno 2026, sicuramente c'è Sana Nai, sicuramente ci sarà Mr. Rain con un nuovo album, così come Gali, e poi allo stesso tempo anche Ariete, che non si fa sentire da un po'. Questi gli artisti, diciamo, della Generazione Z che non sentiamo da circa un annetto e mezzo, due, che aspettiamo con grande piacere.

West Cross, Fra Quintale, Scarabocchio alle 17.52 su Radio Z nella Generazione Z, titolo uguale ad una canzone famosissima anche di Olly, e lo citiamo perché stanno andando molto bene i biglietti per il suo primissimo tour nei maggiori stadi italiani previsto per l'estate 2027. Avevamo dubbi? Io non credo.

0: Big Mama 100 occhi alle 17.58 su Radio Z nella Generazione Z per chiudere questa prima ora insieme, ma tra poco ne apriamo una seconda in questo buon ferragosto meraviglioso. Dai, fino alle 19 noi ci siamo, in realtà ci siamo 7 su 7 H24 e vi accompagneremo per tutta l'estate come al solito, anche con i vostri messaggi e con la vostra di estate, quella è importante e quella noi vogliamo sapere, al 335 30 10 25. State con noi su Radio Z nella Generazione Z.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Sono quasi le 18.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Dio ufficialmente disco d'oro da oggi, quindi complimenti a Brescia in apertura della seconda ora della Generazione Z su Radio Z, 3 minuti dopo le 18. Buon pomeriggio, bentrovati ancora una volta, buon Ferragosto, sabato 15 agosto 2026, noi ci siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare. Tutta la squadra e la grande famiglia in realtà di RTL 102.5 Radio Z e Radio Freccia, divisa tra Praia Mare e Lipari e il Tourmaline di Lipari per quest'estate. Tra poco parliamo per esempio di cinema, parliamo del fatto che è stato annunciato Coco, film della Disney, la parte 2, il secondo film che uscirà nel 2029, e di tanto altro.

Eddie Brock con Avvoltoi, si stava parlando di cinema e allora la Disney ha annunciato l'uscita di Incredibili 3 prossimamente, Coco 2 l'abbiamo detto nel 2029, quindi manca un po', un film dal titolo Gatto e vedremo perché siamo molto curiosi. Invece estate 2028 Lilo e Stitch 2, poi tra le tante cose interessanti secondo me c'è anche da segnalare ovviamente Avenger Doomsday, uscirà questo Natale, quindi Natale 2026, oggi tra l'altro oggi pomeriggio è uscito il trailer ed è fighissimo. E in chiusura, tra le tante cose che mi piacerebbe segnalare, anche Star Wars Ahsoka, una serie TV arrivata alla sua seconda stagione sempre per la piattaforma Disney Plus.

Z nella generazione Z con me Simone Palmieri fino alle 19, visto che prima stavamo dicendo le prossime uscite da qui al 2029 da parte della Disney, mi sono dimenticato Zootropolis 3 e Frozen 3. Lo dico perché ci sono anche tanti piccoli che ci ascoltano qui su Radio Z, anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, tanti adolescenti che si avvicinano al mondo della Disney e sono film che meritano e meritano davvero moltissimo. Detto ciò, io sono il primo a guardarli questi cartoni e ormai hanno raggiunto anche una grafica, una narrativa e un racconto che è devastante. Faccia nuvola su Z.

0: Ci siamo trovati nel Bendo con Anna alle 18 e 18 in punto. Esprimete un desiderio su Radio Z nella generazione Z, da qui è partito tutto. Ricordo ancora quando feci la prima intervista ad Anna proprio in uscita di questa canzone in collegamento Zoom a casa sua e non si capacitava di tutto questo successo. Poi le cose sono andate bene, eh.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Humus Noa. Fatto con amore.

18:18 su Radio Z, nella generazione Z, quando manca pochissimo poi anche all'arrivo di DJ Alma con il suo Aperiz, e poi ci sarà Angelica Eli che vi porterà fino a mezzanotte. Stavamo parlando del grande successo di Anne, della prima volta che quando abbiamo avuto insomma la fortuna di incontrarla con la sua bando. Ricordo ancora, come dicevo prima, appunto di lei in una stanzetta, era camera sua, dove diceva: io non so, ho fatto questa canzone che è andata in trend ovunque ma non ci sto capendo niente, però ci credo, farò musica nella vita. E poi l'ha fatta ed è stata ed è la donna dei record nel mondo hip hop.

Ci piace molto Nugenea Carea alle 18:22 su Radio Z in Generazione Z. Visto che si è parlato tantissimo di cinema, dobbiamo dire che sono stati 2 mesi importanti per l'Italia. Un risultato così non si vedeva da oltre 30 anni, grazie anche a l'Odissea di Ulisse e di Nolan soprattutto, e il nuovo di Spider-Man. 9 milioni di italiani al cinema, tanta roba. Il cinema sta bene. Yo.

0: Di 18:28, ben trovati su Radio Z, vediamo insieme le ultime notizie. Un ragazzo di 26 anni ha accoltellato sua sorella e poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina a Genova. È successo poco prima delle 14, secondo le prime informazioni il ragazzo, mentre stava litigando con la sorella di 18 anni, l'ha ferita in modo non grave con una coltellata, poi è caduto dalla finestra, ma non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di caduta accidentale. Il giovane è morto sul colpo. Dopo diversi giorni di blocco per l'eruzione dell'Etna, nel pomeriggio è tornato operativo l'aeroporto di Catania. Ci sono già stati i primi atterraggi e decolli. Il ritorno alla normalità sarà graduale. Non tutti i voli di oggi sono confermati. Bisogna controllare lo stato del proprio volo su app e siti delle compagnie aeree. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti di raggiungere in maniera irregolare l'enclave spagnola di Ceuta. E per il momento è tutto. L'informazione, come sempre, tornerà tra meno di 2 ore su Radio Z. Ora c'è il meteo e poi la viabilità. State con noi nella Generazione Z.
1: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Mattinata di domenica assolata sull'Italia, ma dal pomeriggio correnti nord-occidentali apporteranno delle instabilità con dei temporali su Alpi, prealpi, rilievi appenninici e che in serata andranno ad interessare anche le pianure del nord Italia, specie la Lombardia e il Piemonte. Caldo che ancora si farà sentire. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Una buona serata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole sulla nostra rete, poche le segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco occorrono 2 ore per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix e troviamo code sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per chi viaggia verso Bologna. E ricordo poi che per lavori è chiusa sulla diramazione Predosa-Bettole l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. Mentre in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, è chiuso sempre per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. Per agevolare gli spostamenti della serata, in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate. Ed è tutto, buon viaggio!

Il sogno americano, quello di Arti Five alle 18.35 su Radio Z nella Generazione Z. Spero che le vostre vacanze stiano andando bene, ma ce le state raccontando al 335 30 10 25. E lo dico perché tra poco vi do forse una brutta notizia, o comunque facciamo una riflessione su com'era l'estate 5-6 anni fa a livello economico e invece l'estate 2000.

Ti stavo chiacchierando di estate, le 18.38 su Radio Z, nella generazione Z, nella generazione futuro, e allora l'ombrellone costa il 24% in più rispetto a 5 anni fa. Sono dati di altro consumo proprio rilasciati per quest'estate 2026 in confronto a 5 anni fa. Non solo l'ombrellone, ombrellone più lettino 20 e 30% in più rispettivamente, bar e ristorazione tra il 15 e il 25% in più, e poi anche i parcheggi tra il 10 e il 20% in più.

Emma Fabri Fibra Antidroga alle 18.42 su Radio Z, non si voleva mettere ansia a nessuno, solo per farvi capire però com'è anche diventato difficile per alcuni andare in vacanza e non tutti per esempio se lo possono permettere, bisogna fare anche dei calcoli molto precisi e molto giusti, visto che 5 anni fa alla fine costava il 30-35% in meno andare in vacanza e questo ce lo dice Altro Consumo e Federconsumatori. Kid Yugi su Z.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

con calma, facciamo le cose con calma. The Yankee alle 18.49 su Radio Z nella generazione Z, quasi in chiusura delle due ore insieme. Tra poco la Peri Z con DJ Alma, ricordandovi che siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare e noi questa sera facciamo festa. È Ferragosto e ci sarà una festa bellissima con la grande famiglia di RTL 102.5. C'è la discoteca qui al TH Resorts e poi ci sarà il consueto bagno in piscina a mezzanotte con countdown annesso. 5, 4, 3, 2, 1, mezzanotte in punto, ci si tuffa in piscina. Tra l'altro è anche caldo, vabbè, ci stanno 64 gradi qua, quindi manco fa freddo, si sta molto bene pure a mezzanotte. Samurai J, Flamenco Paranoia su Zeta.

il flamenco Paranoia, Samurai J alle 18.52. Siccome ci sarà anche lui al nostro Future Hits Live di Radio Z, noi vi ricordiamo di acquistare per mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona i vostri biglietti per assicurarvi il posto per uno show magnifico. Ticketone.it, trovate ancora qualcosa. Dai, fatelo!

scritto che non vede l'ora di tornare e lo farà molto molto molto presto, secondo me anche con il tour nei palazzetti. Elodie, Bagno a mezzanotte, ne stavamo parlando proprio prima, guarda caso, perché questa sera ci sarà la festa di Ferragosto e ci sarà il bagno a mezzanotte, la grande festa della famiglia di RTL 102.5 qui in diretta dal TH Resorts a Praia Mare. Poi festeggiamo anche, in realtà lo sapete, siamo a Lipari, al Tourmaline di Lipari, e anche lì si fa festa proprio tutte le sere fino alle 3 del mattino con la discoteca nazionale. Mandiamo un abbraccio ai ragazzi del Tourmaline di Lipari, che non li vediamo ormai da quasi un mesetto, poi ci rincontriamo tutti a fine agosto tra Milano e Roma. Le 18.58 in chiusura, un grazie speciale a Humus No, l'humus numero 1 in Italia, senza glutine, senza conservanti e con il 100% d'olio d'oliva. Perfetto per arricchire i vostri aperitivi, per uno snack sano e veloce, per una cena fresca e saporita. E allora spazio alla creatività in cucina, lasciatevi ispirare dalle ricette con Humus No che trovate sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Humus No fatto con amore. Per quanto mi riguarda è tutto, abbiamo finito, ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 17 con la Generazione Z. Ora arriva DJ Alma con il suo Aperi Z, Alessia Manzoni, e vi porta fino alle 21 di questa sera. Ciao a tutti, buona serata, ancora una volta buon estate, buon Ferragosto.

0: hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Le 19.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
4: Aperizeta.
1: Sì, Aperizeta, sono le 19 in questo istante, in questo sabato 15 agosto 2026, e questa cosa, questa data, questo numero vuol dire solo una cosa: Ferragosto, mi raccomando, bevete con cautela, perché questa è una regola fondamentale che vi dico già così a inizio programma, anche perché se si chiama Aperizeta è anche giusto che io faccia anche un po' un reminder. Chi sono? Sono Alma e vi porto fino alle 21 in 2 ore di energia, di musica e di tante belle good vibes. 335 3010 25 è il nostro modo di comunicare, i messaggi scritti, messaggi vocali, foto, immagini, mandatemi qualsiasi cosa, io la racconterò qua in onda. In onda dove? Siamo in questo istante a Praia Mare per queste due, anzi in realtà siamo quasi alla fine della nostra prima settimana, perché domenica prossima si concluderà, abbiamo ancora qualche giorno, questo meraviglioso soggiorno che sta andando da Dio. Soprattutto stasera ci sarà un party che vi racconteremo anche attraverso i nostri social, ma prima i saluti molto importanti, tipo salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia. Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre, sempre freschissimi. Ragazzi, da Eurospin la spesa è intelligente, quindi 266 e soprattutto anche la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. Partiamo con Saif con Parlar d'amore.

Parlare d'amore, Saif, qui alle 19:04 minuti in questo sabato 15 agosto. I vostri messaggi al 335 3010 25. Mi scrivete: ciao Ale, anche stasera in tua compagnia un saluto da Giovanni da Sambuci, provincia di Roma, che ti sta guardando sul 266 dopo un ricchissimo pranzo di Ferragosto in compagnia dei miei parenti. Allora, il tempo per recuperare, per digerire il pranzo, direi che c'è, soprattutto in compagnia anche di Aitana con Super Estrella qui su Radio Z.

erotico. Alright, alright, alright. Nero Gotico, Clara, alle 19:11 minuti in questo sabato 15 agosto 2026 per i più attenti. Vabbè, a parte che Nero Gotico ormai l'abbiamo cantata e stracantata e noi tutti la conosciamo, è da tanto tempo che la passiamo qui su Radio Z, però ha un video molto molto carino e tra l'altro parlando anche con la

0: stessa Clara, quando è passata negli studi di Radio Z, ha detto che è stata lei a voler registrare il videoclip di questa canzone, che potete vedere appunto al 266, in una vera e propria cava. In una cava, sì, ha detto: io mi voglio fare un video in una cava, va bene? Va bene, quello che vuoi, Clara. A te tutto è concesso.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, un duo incredibile, il duo dell'estate, uno dei duo dell'estate, mamma mia, uno scioglilingua, anche loro, anzi anche lei, Angelina Mango, presente a Radio Z Future Hits Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Non avete ancora acquistato il vostro biglietto? Fatelo, siete ancora a tempo. Ticket One, ora prima stanza a destra.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: 2026 a San Siro, l'ha detto lui. Sì, io ero presente con la mia amica e collega Giulia Laura Biati. Ve l'abbiamo anche raccontato attraverso i nostri social. La musica continua, rimanete qui.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Sono le 19.20 qui su Radio Z, io sono Alma in vostra compagnia fino alle 21 di questa sera, una sera molto speciale, inutile che io ve lo ricordi, ma lo farò lo stesso perché mi va di dirlo, Ferragosto, 15 agosto 2026. Allora, cerchiamo di imparare dai nostri errori. Se l'anno scorso qualcosa è andato storto, cerchiamo di non replicarlo, tipo scrivere all'ex, tipo bere troppo, tipo magari...

Tu cosa fai questa sera? È bella domanda. Noi sappiamo cosa faremo qui al TH Resorts di Praia Mare, cioè una meravigliosa festa, un meraviglioso party targato RTL 125, quindi dovete farvi un po' gli affari nostri attraverso i nostri social. Camrad!

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: altro che l'uso.
1: Volevo essere un duro, ce lo canta Lucio Corsi alle 19.30 in questo sabato 15 agosto. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 21 qua in diretta in Aperizeta. Allora, Lucio Corsi, che è stato diciamo anche un po' la rivelazione, no, di Sanremo 25, scusatemi, quindi 2 anni fa, volevo insomma così cercare di capire chi potessero essere i volti, i protagonisti, i cantanti ovviamente che faranno parte di Sanremo 2027. Ovviamente lo scopriremo solo vivendo, però si dicono già questi nomi che io vi leggo, ovviamente prendete con la pinza quello che vi sto per dire: Mahmood, Elodie, Blanco, Tony Pitoni ed Emma Marrone, e forse anche Madame. E io ci spero. Chi non aspirerebbe ad un cast del genere? La testa gira, pure la mia.

0: Sì.
1: Allora, qui al TH Resort di Praia Mare, credo saremo alla decima volta nel giro di una giornata sola, ovviamente questa, quella di Ferragosto, ad ascoltare Per Sempre Sì. E io, sapete cosa dico? Sì, sì, Salda Vinci, per me sarà sempre sì con la tua canzone. Ma, stavo pensando che se Cristoforo Colombo non avesse scoperto l'America, il mondo sarebbe diverso. Certe scoperte cambiano davvero la vita e certe altre ti cambiano la spesa, come andare da Eurospin, dove la spesa è intelligente, perché trovi tanta varietà di prodotti esclusivi di qualità e tanta freschezza, come nel reparto gastronomia. Andate anche voi da Eurospin e trovate tutti i punti vendita su eurospin.it, 1300 in Italia.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Siamo in diretta alle 19:39 minuti, io sono Alma in vostra compagnia fino alle 21 qui su Radio Z, in aperizeta, sì ormai, anche se le 19:39 minuti per l'esattezza non è proprio orario aperitivo, l'aperitivo va bene lo stesso, l'importante è che ci sia la musica giusta e noi di Radio Z ve la regaliamo. Allora, ho letto sui social che generalmente è diciamo consigliato indossare il rosso durante la notte di Ferragosto, voi lo sapevate? 335 3010 25, confermate?

tutti conosciamo, voce storica di RTL 105, che in questo momento si trova ad Ibiza, o Ibiza come si dice in spagnolo, che si sta godendo tutte delle serate incredibili, incluso una serata al Pasha di Ibiza, dove ha ascoltato, sentito un DJ set di Ugel che ho invidiato altamente. Ciao Jennifer, ti odio.

Questa va cantata tutta a Cenere Lazza alle 19:48 minuti in questo sabato 15 agosto 2026. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 21 e al 335 3010 25 vedo che state prendendo troppo la lettera alle mie parole, perché ma stavo raccontando il fatto che sembrerebbe che a Ferragosto ci sia questa tradizione di vestirsi di rosso. E mi scrivete: noi non sapevamo di questa tradizione del vestito rosso, siamo in viaggio per le montagne abruzzesi e sentita la notizia del vestito rosso abbiamo deciso che ci vestiremo tutti di rosso. Abbiamo detto rosso? Sì, va bene. Ciao Radio Z, un saluto da Lorenzo da Ancona. Allora, voi non dovete prendere proprio alla lettera ciò che dico. Apprezzo il vostro gesto e soprattutto voglio una vostra foto, ok? Arriva LB1 con I Need a Sign, Show Me Love.

I need a sign, show me love, LB1, DJ francese classe 88, che ci riporta un po' indietro nel tempo con una delle canzoni più incredibili degli anni 90, uscita proprio l'ottobre del 1990, Show Me Love di Robin S. Ora arriva Joeliera, un'ora

0: Che senso ha Franco 126? Beh, a volte è inutile chiederselo. Le domande non vanno fatte perché a volte le risposte non ci sono, oppure dobbiamo anche un po' autoconvincerci delle nostre risposte. La convinzione è la prima regola. 335 3010 25. Sono molto curiosa di sapere che cosa farete questa sera, questa serata di Ferragosto, questo sabato 15 agosto 2026. Siamo quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Io sono Alma e abbiamo ancora un'altra ora di musica per insomma caricarci, anche perché allora innanzitutto credo che l'orario sia quello giusto per iniziare a scaldare la situazione, sia proprio fisicamente, perché da quanto ho capito, e io non lo sapevo perché evidentemente Ferragosto non è una festa che sento, generalmente si fa un falò, mi hanno detto questo, confermate? Le 20
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
0: Eccoci, siamo sempre qui in onda. Ora arriva Napoleone con Cucumari qui su Radio Z.

Cucù Mari Napoleone alle 20:02 minuti in questo sabato 15 agosto. Abbiamo detto sì, lo so, per agosto vi sto un po' forse stancando su questo argomento, però sì mi va di rimarcarlo, perché evidentemente una di quelle feste che ci sono vanno festeggiate. Chissà perché, a volte, ripeto, come dicevo prima, le domande vanno fatte. No, meglio non farle queste domande. Te olvido.

0: Pastello bianco e pinguini tattici nucleari alle 20:09 minuti in questo sabato 15 agosto 2026. Io sono Alma, in vostra compagnia fino alle 21 qua dal TH Resorts di Praia Mare. Ora ovviamente siamo pronti per questa serata. Certo è da dire che con questo pastello bianco che ci hanno cantato e regalato i pinguini tattici nucleari, forse più che un mood di spaccare questa serata, forse ho anche un po' voglia di innamorarmi. Dai, mettiamola così. Fanno questo effetto i PNT. Ora Carol G, Manu Chao, viajando per il mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando por il mondo, Carol G, Manu Chao, una coppia che scoppia alle 20:13 minuti in questo sabato 15 agosto, è tutto pronto qui al TH Resorts di Praia Mare. Allora è entrato Chan senza maglietta, io sono un po' così, mi sento, come posso descrivermi? Eccolo, fatti vedere un po', un limone in diretta.

0: Noi lo conosciamo da tempo, 13 Pietro, uomo che cade alle 20:15, 19 minuti in questo sabato 15 agosto, ma diciamo che il grande pubblico l'ha conosciuto anche al Festival di Sanremo, è appena trascorso, devo dire, mia canzone prefe di questa edizione. Torniamo, rimanete qui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. La spesa intelligente!
0: Allora, come mi insegna la mia Angelica Eli, che in questo momento, in questo istante è qui con me in questa stanza, quando sono le 20:20:20, cioè quando le ore coincidono con i minuti, con i secondi e addirittura con... le ore, i minuti e i secondi, sì, esatto, sì. Bisogna esprimere un desiderio. Che desiderio esprimete? 335 3010 25, ora arriva Ultimo Romantica, giusto perché magari il vostro desiderio è l'amore?
2: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica ultimo alle 20:23 minuti. Allora al 335 3010 25 ci state scrivendo i vostri desideri anche per questo Ferragosto. Ciao Radio Z, il mio più bel desiderio è solo salute per tutta la mia family. Tutto il resto va e viene. Grande Simona.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z, un ragazzo di 26 anni ha coltellato sua sorella e poi si è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina a Genova. È successo poco prima delle 14, secondo le prime informazioni. Il ragazzo, mentre stava litigando con la sorella di 18 anni, l'ha ferita in modo non grave con una coltellata, poi è caduto dalla finestra, ma non è ancora chiaro se si tratti di un suicidio o di una caduta accidentale. Il giovane è morto sul colpo. Dopo diversi giorni di blocco per le eruzioni dell'Etna, nel pomeriggio è tornato operativo l'aeroporto di Catania. Ci sono già stati i primi atterraggi e decolli. Il ritorno alla normalità sarà graduale. Non tutti i voli di oggi sono confermati. Bisogna controllare lo stato del proprio volo su app e siti delle compagnie aeree. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti in prevalenza subsahariane di raggiungere in maniera irregolare l'enclave spagnola di Ceuta. Gli agenti marocchini sono ricorsi anche a cariche con i gas lacrimogeni. Il Marocco espelle i giornalisti di EFE e TVE dalla città del confine con Ceuta.

0: Neon, le ali, Marrakesh con la voce incredibile, fantastica, forse una delle voci italiane più riconoscibili, Elisa qui su Radio Z. Pubblicità e poi torniamo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Le 20.40 su Radio Z in questo sabato 15 agosto 2026, ho qua la prova vivente che Radio Z va oltre il confine anche e soprattutto attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. Abbiamo qua in diretta Alessandra che ci sta ascoltando direttamente dall'Egitto. Allora vorrei tre parole per descrivere i piani di questo Ferragosto, anzi il Ferragosto in generale. Prego Alessandra, a te la voce.
7: Ciao, buonasera.
0: Niente ragazzi, la connessione, questa è la prova che siamo in diretta e che soprattutto siamo oltre confine. Ecco, pronto dice. Arrivarti Five con Swag Music. Noi siamo un po' swag, sì, Radio Z è soprattutto swag. Sentite qua.

Alright, alright, Swag Music, Artify, alle 20:43 minuti in questo sabato. Allora, è molto difficile cercare di tradurre la parola swag in italiano perché non dà lo stesso vibe, non dà la stessa sensazione. Ma siccome so che Radio Z è ascoltata anche dai meravigliosi e soprattutto tanto amati boomer, per farvi capire il significato, anzi ho googolato, tecnicamente Google ci dice che la parola swag indica uno stile personale forte, sicuro e alla moda, unito a un carisma naturale.

Occhi Roes, rossi Roes, volevo dire, di Coez alle 20:50 minuti in questo sabato 15 agosto. Allora, beh, effettivamente gli occhi rossi sono un fenomeno comune durante il periodo estivo, perché si ha la tendenza di andare nell'acqua salata con gli occhi aperti, quindi mi raccomando, munirsi di mascherina, di occhialini, chiamateli come volete. Tra l'altro adesso vanno anche di moda queste mascherine, diciamo che ormai sono praticamente degli igloo, degli oblò da indossare, molto belli. Anche io ce li ho, anche io ce li ho.

My Body Isn't Ready, lo canta Sombra. Ma in questa serata, insomma alle 20 e 57 minuti in chiusura delle nostre due ore di Aperizeta, io in console stavo dicendo,

0: purtroppo è una deformazione professionale, volevo dire qui in diretta con voi su Radio Z. Non è una frase che bisogna dire, my body is ready, il 15 agosto, nonché la serata di Ferragosto. Non puoi dire il mio corpo non è pronto, perché bisogna essere sempre pronti, soprattutto per una serata come questa. Allora andiamo ai ringraziamenti, quindi ringrazio Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente, perché da Eurospin troviamo sempre qualità, freschezza e tanta tanta convenienza. E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi. Direi geniale, cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete già in vacanza, ce ne sono 1300 in tutta Italia. Allora noi ci vediamo anche sui social, ci vediamo domani alla stessa identica ora. Ora prende il microfono Angelica Elli. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 21.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Fattore Z.
0: Avete sentito, non bene, di più, benissimo, alle 20 e 59 minuti, tra poco le 21 in punto, fino alle 24 ci sarò io, Angelica Elli, con il Fattore Z a tenervi compagnia qua su Radio Z. Questo sabato 15 agosto, ve l'avranno già detto tantissime volte i miei colleghi, è Ferragosto e sicuramente lo ricorderete anche già di vostro, ecco. State cenando con chi? Con gli amici? Dove? Dove vi collocate? Al 335 30 10 20 il nostro numero ufficiale che spero sappiate a memoria, per poter chiacchierare insieme anche e soprattutto la nostra musica e la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky, per appunto poter vedere insomma me con il logo di Radio Z. Non c'è nulla di interessante se non i videoclip dei nostri artisti, perché io che parlo un po' di meno. Noi siamo in diretta dalla Calabria, dal Triac Resort Praia a Mare. Iniziamo.

0: E c'è Madonna su Z in Fattore Z ad iniziare la nostra puntata insieme fino alle 24. Al 335 30 10 25 ci scrivete che state facendo i fuochi d'artificio. Io ho un piccolo appello: odio i fuochi, per favore fatene pochi, grazie.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

curiosa di scoprire a chi l'avete dedicata, se non ora in passato. Stavo pensando a te di Fabri Fibra qua su Radio Z nella nostra puntata di Fattore Z, 21 e 12 minuti di questo sabato 15 agosto. Questa data ovviamente la conosciamo tutti molto bene come quella di Ferragosto, le ferie di agosto. Siete quindi sicuramente in ferie, immagino e spero per voi. 335 30 10 25, come passerete questa serata e con chi? Mi raccomando ragazzi, io lo dico perché vabbè, unpopular opinion come si dice nel 2026, odio i botti, fatene il meno possibile per gli animali, per gli umani, per me se mi volete bene, per piacere. Adesso arriva Cabana, la nuova di Irama, anche lui a Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Non mancate!

La nuova di Rama, la sua cabana qua su Radio Z in Fattore Z alle 21:15 minuti di questo sabato 15 agosto. C'è un numero che si ripete, attenzione, un altro numero importantissimo però è quello del 2 settembre. Io spero che conosciate bene questa data, il mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona ci sarà Radio Z Future It's Live, e non solo ci sarà Rama che abbiamo appena sentito, ascoltato, ma ci sarà anche Rari dal Tacco, adesso la sua dal Tacco.

0: dal tacco di Rari dal tacco qua su Radio Z in Fattore Z.
1: Allora, stavo pensando...

Ci pensiamo domani di Angelina Mango qua su Radio Z in Fattore Z. Beh, questa frase ci fa pensare, non domani, adesso, ci fa pensare che ogni tanto procrastinare è giusto, soprattutto in giornate come questa dove si può festeggiare. Siamo autorizzati, ecco, ce lo possiamo permettere. 21 e 21 minuti, incrociamo le dita perché c'è da esprimere un desiderio quando orario e minuti coincidono. Adesso ci ascoltiamo la nuova di Anna, White Girl Wasted. Anche lei, tra l'altro, a Radio Z Future It Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, sarà presente. E voi? 335 3010 25.

Ed era la nuova di Anna, White Girl Wasted, qua su Radio Z in Fattore Z alle 21:23 minuti di questo sabato 15 agosto. Conosciamo tutti la data 15 agosto, sappiamo che data è. Ci sarà anche lei, Anna, Radio Z Futurist Live 2026, questo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Adesso a Nature 54 Ultra, Talk to You su Z.

L'inconfondibile voce di Mahmood con la sua Inuyasha qua su Radio Z in Fattori Z, 21:38 minuti di questo sabato 15 agosto. Sappiamo tutti di che data si tratta, proprio del Ferragosto. Un attimo di pubblicità e torno.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci?
1: Non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ci tornati in Fattore Z alle 21:40 minuti di questo Ferragosto. Ormai non c'è bisogno neanche che dico più la data perché la conosciamo, non c'è bisogno di ricordarcelo, però c'è bisogno di ricordarvi ogni tanto la radiovisione, un'altra opzione per poterci ascoltare vedendoci al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky, anche sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play, è gratuita, quindi non avete scuse.

Cazze e Animals su Z, qua su Radio Z in Fattore Z. Ho detto Z tre volte, ma mi volete bene ugualmente, spero. Al 335 30 10 25 state dimostrando il vostro affetto, non nei miei confronti ovviamente, nei confronti della musica che vi tiene compagnia durante questo Ferragosto speciale, spero, per tutti. Tamango, Claudio Bisio su Z.

0: Star Walking, Lil Nas, qua su Radio Z in Fattore Z, 21:49 minuti di questo sabato 15 agosto. Adesso ascolteremo una voce che conosciamo non solo bene, ma che ritroveremo dal vivo nel nostro evento famosissimo. Non so se l'ho mai detto, ovviamente scherzo, lo dico in continuazione, ma perché questa data è importantissima e va ricordata. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona ci sarà il Radio Z Futurist Live 2026. È un evento a cui parteciperanno molti artisti che girano qua in rotazione su Z, tra i quali lui, Tedua, con la sua Mai.
1: Are ti ama.

Boh, Tedua, io fossi in te, mai dire mai, ecco come si dice, non direi la parola mai. Comunque anche lui sarà presente a Radio Z Futurist Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Io non so più in che salsa dirvelo, su ticketone.it sono ancora disponibili i biglietti, ma affrettatevi perché molto probabilmente non saranno più disponibili così a lungo. Jungle con The Wave su Z.

0: di 22 Simba e Gue Pechegno qua su Radio Z in Fattore Z. Siamo alla chiusura della nostra prima ora insieme. Se conoscete il programma di Fattore Z, sapete che io, Angelica Elli, vi non so neanche parlare con il mio nome, a dire il mio nome, dalle 21 alle 24 vi terrò compagnia, sarò il vostro peggior incubo, quindi dipende dai punti di vista, io ritornerò sempre, sempre, ogni giorno, alla prossima ora. Le 22.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

sa che questa è una cosa da non fare a casa, agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Anche lui sarà presente al Radio Z Futurist Live. Noi siamo in diretta dal TH Resort di Praia a Mare, qualora non doveste ricordarvelo. E tra l'altro mi hanno sorpreso con una deliziosa torta, un tiramisù. Purtroppo, insomma, questo mi tocca. Devo mangiare tra un intervento e l'altro, ma a me piace tenervi compagnia. E adesso c'è Miss Joy, Jason Derulo.

0: dormire.
1: La nostra Big Mama con la sua La rabbia non ti basta qua su Radio Z in Fattore Z, 22:08. Se mi vedete in radiovisione al 266 del digitale terrestre e 735 di Sky, un po' sporca sulla bocca perché purtroppo, o per fortuna, insomma, come dico io, dipende dai punti di vista, ho mangiato un tiramisù e quindi ecco. Però mi sono tirata su e anche voi sarete sempre più su, non solo perché è Ferragosto, ma perché con la nostra musica si può ballare e ci teniamo compagnia anche a vicenda. Madame, mama, non mama, su Z.

Mamma non mamma di Madame, scusate per averla rovinata. Siamo su Radio Z in Fattore Z alle 22:11 di questo Ferragosto, questo sabato. Come lo state passando? 335 30 10 25. Avete già iniziato a festeggiare, a mangiare, a mangiare sì, però vi state strafogando. Raccontatemelo. Magnetic, The Bausa su Z.

ha proprio ragione Ercomi, forse ciao suona meglio di addio. Partire da te, Ercomi qua su Radio Z in Fattore Z, 22:18 minuti. Vi ricordo sempre il nostro clock, il nostro orario, però vi ricordo soprattutto la nostra applicazione RTL 102.5 Play, dalla quale potete recuperare anche le puntate precedenti, anche le interviste magari dei vostri artisti preferiti. Ovviamente il tutto comprende il pacchetto completo, cioè Radio Z, Radio Freccia e RTL, come ben conoscete le nostre tre radio. Adesso ascoltiamo Bad Bad Bad con Shiva e Geolier, due voci che tanto conosciamo anche loro.

0: Shiva con la sua Bad Bad Bad, anche in compagnia di Geoli e due voci che conosciamo molto bene qua su Radio Z in Fattore Z. 22:21. Come va? Come va al 335 30 10 25? Come state passando questo Ferragosto? Io lo sto passando con una certa nausea, insomma, che cercherò di risolvere in tutti i modi al più presto. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA su Z.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Un buon Ferragosto da Radio Z alle 22:29 minuti. Sale ancora il bilancio delle vittime del forte terremoto che venerdì notte ha colpito l'Indonesia. Al momento sono 47 i morti. La Farnesina fa sapere che nel paese del sud-est asiatico al momento sono presenti 5.000 italiani, mentre sono 500 quelli nell'isola colpita dal sisma. Per ora non risultano vittime tra i nostri connazionali. Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere caduta dal nono piano in un palazzo in via dei Nebrodi a Palermo. È successo questa mattina, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno invano tentato di soccorrerla. Le indagini sono condotte dalla polizia e dalla polizia scientifica. Agli europei di atletica leggera di Birmingham sono arrivati l'oro per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini in quella femminile. Dalla mezza maratona di marcia nella prova maschile Francesco Fortunato conquista l'argento e Andrea Cosi il bronzo. Alexandriana Mihai l'argento nella prova femminile. Ed è tutto il meteo.
2: Meteo Z.
3: Un saluto ben ritrovati da Vanessa Minotti. Mattinata di domenica assolata sull'Italia, ma dal pomeriggio correnti nord-occidentali apporteranno delle instabilità con dei temporali su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e che in serata andranno ad interessare anche le pianure del nord Italia, specie la Lombardia e il Piemonte. Caldo che ancora si farà sentire. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Non ci sono per ora altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Gail, A, B, C, D, E, F, U, qua su Radio Z in Fattore Z. Purtroppo adesso vi lascio, anzi per fortuna adesso vi lascio con un po' di pubblicità e torno tra pochissimo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
7: Un ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
9: Eccoci tornati in Fattore Z, 22:39 minuti di questo sabato 15 agosto. Sappiamo bene tutti che data è Ferragosto. Naturalmente io voglio sapere che cosa state facendo, voglio ficcanasare nelle vostre vite, nelle vostre serate. 335 30 10 25. Tra poco qui in Calabria dal TH Resorts Praia Mare, perdonatemi, un po' ho fatto confusione. Tra poco ci sarà una serata incredibile con i nostri DJ Emanuele Carocci e DJ Alma. Intanto io vi lascio la nostra musica di Radio Z, Pinguini Tattici Nucleari, con la loro sorry, scusa, lo siento, delle scuse in tre lingue diverse, magari la potete dedicare a qualcuno.

scusa in tre lingue diverse. Sorry, scusa, lo siento dei pinguini tattici nucleari qua su Radio Z in Fattore Z. 22 e 42 minuti. Adesso Ridere di te di Nerissima Serpe e Free Tu anche. Nerissima Serpe sarà presente a Radio Z Future is Live di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ascoltiamolo.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Du würdest sie mögen.
1: Eccoci tornati su Radio Z in Fattore Z. C'era Night poco fa, ma ci sarà anche al Future Hits Live 2026 mercoledì 2

0: settembre all'Arena di Verona. Adesso ci ascoltiamo Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door, sempre su Z alle 22 e 49 minuti di questo Ferragosto. Beh, possiamo anche chiacchierare insieme al 335 30 10 25. Ascoltiamo la musica.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Ed erano le voci di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa qua su Radio Z con la loro Girl Next Door. Siamo in Fattore Z alla chiusura della nostra seconda ora insieme di tre ragazzi, quindi purtroppo io sarò il vostro peggior incubo. No, non è vero, dai, vi tengo compagnia con la nostra musica e soprattutto ci teniamo compagnia a vicenda anche al 335 30 10 25, il nostro numero ufficiale di Radio Z. Anche voi siete i protagonisti insieme alla musica. Adesso ci ascoltiamo Bel Venerdì Anche Se È Sabato di Eddie Brock, sempre su Z.

0: Elodie con Mi ami, mi odi, ma tutti ti amiamo. Elodie qua su Radio Z in Fattore Z. Siamo in chiusura, proprio chiudiamo adesso la seconda ora di tre della nostra puntata di Fattore Z ferragostale. Mettiamola così. 335 30 10 25 a proposito di Ferragosto. Che cosa state facendo? Io spero meno fuochi possibili, perché come ho detto anche all'inizio della puntata, io sono completamente contraria. Venite qua a dirmi qualcosa pro fuochi. Io sono contro fuochi, controcorrente, contro fuochi. Arriva la prossima ora. Le 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

sicuramente non è Francesco, non è Francesco Di Amelì qua su Radio Z in Fattore Z, 23 e 3 minuti di questo Ferragosto. Iniziamo così la nostra terza e ultima ora fino a mezzanotte. Beh, io direi che ormai è iniziata la festa, dai, sono le 11, state tutti ballando, bevendo, divertendovi. Tra poco sarà anche il mio turno, da mezzanotte qui a Praia Mare si balla. Odio un uomo, Rnawa su Z.

0: quasi mi dispiace rovinare questo assolo di trombetta all'ultimo minuto. Beh, ultimo ovviamente gioco di parole non poteva mancare con la sua supereroe qua su Radio Z in Fattore Z. Supereroe che tra l'altro è anche un film del 2021 con due attori che sono presenti nel videoclip che potete vedere o rivedere al 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, o rivedere nella nostra applicazione RTL 102.5 Play. È completamente gratuita e per cui non avete proprio scuse. A Ferragosto, beh, magari avete da ballare, quindi adesso vi lascio alla nostra musica, divertitevi, 23 e 10 minuti, noi ci salutiamo alle 24, ma intanto c'è West Cross e Fra Quintale con la loro Scarabocchi su Z.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti

Ed erano Westcross e Fra Quintale con la loro Scarabocchi qua su Radio Z in Fattore Z, 23:13 minuti. Vi lascio con Fulminacci, Maledetto Me, torno tra pochissimo, sempre su Z.

Medellin, Madonna e Malina qua su Radio Z in Fattore Z, 23:20 minuti di questo sabato 15 agosto, è Ferragosto e avrete sicuramente iniziato a fare baldoria, cioè chi parla di tanto alcol al 335 30 10 25, non siete di buon esempio da non rifare a casa. No, scherzo, non sono qui a fare la paladina della giustizia, sono qui a tenervi compagnia fino alle 24, quindi abbiamo ancora 40 minuti insieme. Ora sono le 23:20 minuti e intanto su Z c'è Fade con Sfera e Basta, Piensa in Me.

desiderio quando orari e minuti coincidono, quindi dita incrociate, non ditelo a nessuno, oppure per i meno scaramantici potete condividerlo con me se volete al 335 30 10 25. Siamo su Radio Z, questo è Fattore Z e vi lascio con Incubo, La bella vita, augurandomi che non facciate nessun incubo.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento interessa la 25 Torano-Pescara, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto si registrano 2 chilometri di coda nel tratto tra Bussi Popoli e Pratola Peligna per chi viaggia verso la 24 Roma-Teramo. Si transita su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Fate buon viaggio.

0: chiamo? Io chiamo tu di Gaia. Boh, chi è che chiama? Chi è che chiama? Chi lo sa? 23:36 minuti di questo sabato ferragostale. Ci sarà anche lei, anche Gaia, Radio Z, Future is Live di quest'anno all'Arena di Verona.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Solo alla parola back to school mi è venuta l'ansia. Godiamoci il Ferragosto questo sabato 15 agosto, appunto alle 23:38 in compagnia del Fattore Z con Angelica Elli fino alle 24. Appunto io come Cenerentola mi dileguo. Lo dico sempre, sono banale, però mi piace l'immagine di perdere la scarpetta per il fiacca resort di Praia a Mare prima di dirigermi verso le danze, perché in questo momento sta suonando nel villaggio la nostra cara amica nonché collega DJ Alma. Intanto ci ascoltiamo in Nughe Nea Care su Zeta.

Dai, chi è che non li riconosce ormai? In Ugenea con la loro carequa su Radio Z, nel nostro Fattore Z con Angelica Elli, questa puntata ferragostale alle 23:41 minuti. Sicuramente vi starete divertendo ascoltando Radio Z, le nostre canzoni, magari i vostri artisti preferiti qui in rotazione. Beh, lui, di chi non è il preferito? Harry Styles, Dance No More su Z.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: La poesia di Marracash, la sua crudelia qua su Radio Z, nella nostra puntata di Fattore Z con Angelica Elli. Ancora un po' di tempo da passare insieme, anche al 335 30 10 25. Se ci volete seguire dalla nostra radiovisione, i numeri sono 266 del digitale terrestre e 735 di Sky. Ricordateveli un po' a memoria. Ultima, non per importanza, RTL 102.5 Play, la nostra applicazione completamente gratuita. Emma e Fabri Fibra Zeta.

Lo so che li avete riconosciuti, sono proprio loro, Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga qua su Radio Z in Fattore Z. 23:52 minuti, ancora un po' di tempo per stare insieme. Ci scrive Alberto al 335 30 10 25. Oggi si tira fino a mezzanotte, sì, anche oggi. Dice che sembro informissima. Beh, non mi ha visto nel fuori onda, sono ancora più in forma e devono avere paura nel villaggio.

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo, tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste.

Il cielo nella stanza di Salmo qua su Radio Z in Fattore Z chiude la nostra puntata insieme. Io mi dileguerò un po' come fa Cenerentola con la sua scarpetta persa a mezzanotte. Mi auguro di non perdere nessuna scarpetta, però inizia per me il Ferragosto, perché adesso nel fuori onda, una volta finita la diretta, andrò a ballare in compagnia della mia amica nonché collega DJ Alma, che sta nel frattempo intrattenendo tutto il villaggio di TH Resorts di Praia a Mare. Noi torniamo domani. Ciao ciao!

0: sguardi sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.